0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: mattino.
1: Scombricolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombricolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Vi ascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione, perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Scombricolati! Il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni! E io sono il vostro pastore! Ciao scombricolati! Giornata da lupi qui, in Valpadagna!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sono morto. Ciao al Max!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dasti.
3: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, del Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto buona, per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
2: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino, siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
3: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per one match pazzesche.
6: No.
5: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere, ma.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
3: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pate quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
3: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Mariachi vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
2: Buongiorno Number One, buongiorno Combricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, un bacione, Omar D'Averzo.
3: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
4: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi: poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo, più romanticismo di quello niente.
2: Ove, buongiorno, ciao number one Marco Diazzi, appena svegliato, ciao la combriccola.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Ne mancano pochi secondi alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
3: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
4: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in precedenza. Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
3: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
2: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
5: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
6: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.

0: avanza all'orizzonte, cercasi ancora. CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT, in panchina il ritorno, chissà, dell'ex reprobo Roberto Mancini che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Madame, abbiamo aperto così questa seconda ora della copricola di Radio Number One, il rapporto genitori figli stamattina, eh?
1: Qual è la frase che vi dicevano i vostri genitori che adesso dite ai vostri figli? Andiamo.
2: Ciao scombicolati. Ciao. Io avevo uno zio che mi diceva sempre: minchia, ti alzo le mani e le scendo a Pasqua. Bravo, ciao, bravo, grandissimi.
1: Bravo. Come il cane quando deve andare a fare pipì.
3: Esatto, scende il cane con liscio. Frase: non dire le bugie, la verità è l'unica cosa facile da ricordare. Preciso, basta.
1: Okay. Parole sante, parole sante.
0: Allora c'è Sergio La Bruna che è qui con noi in IGV Club, che dice sempre a suo figlio: finché sei in casa con noi, comandiamo noi. Poi, vero, quando avrai una casa tua, comanderai tu. Comanda lui comunque.
1: Questa è un'altra frase classica che affonda nella notte dei tempi.
4: Ciao ragazzacci.
1: Ciao, ciao.
4: Gian Battista da Brescia, la frase che mi dice sempre mio papà, che dico io a mia figlia: Occio Merlo, che è la stessa da Kirto. Ciao, buona giornata.
1: Attenzione, qui bisogna tradurre.
3: Credo che sia, fai attenzione, caro Merlo, che il ramo è corto, cioè si può cadere. Credo.
0: Occio Merlo, che la stessa da Kirto.
1: Hai capito?
3: Tu potresti farlo diverso. Attenta, cioè, mano, che il catamarano è corto.
1: E poi finisci in acqua.
0: Esattamente, il maestrale è potente. Oh, che bello, quanti bei ricordi d'infanzia, eh? Ma voi avevate paura quando vi dicevano queste cose?
3: Abbastanza.
0: Io manco per niente. Unrepublic, Love Runs Out su Number One.

0: Love Runs Out, il pezzo di One Republic su Radio Number One, le frasi che vi dicevano i vostri genitori che adesso dite ai vostri figli.
1: Ciao Number One, io sono Elide, invece mia mamma quando ero piccolina sono cresciuta in un cortile con tutti i cugini maschi e non ascoltavo mai, ero sempre in giro. Allora la mia mamma usciva: "Di a caso che te tride come il formai".
0: Cosa vuol dire?
2: Vieni a casa altrimenti ti grattugio come il formaggio.
3: Che miseria.
0: Meraviglia.
4: Ciao scombriccoli, ciao. Sono Franci della provincia di Bergamo. Mi avete sbloccato un ricordo. Mia mamma mi diceva qualcosa in dialetto che non irriproducibile per me in questo momento, qualcosa che c'entrava con un vescovo. Fondamentalmente non ho mai capito che cosa intendesse. Adesso che me lo avete fatto ricordare, la chiamo e glielo chiedo.
3: Aspetta.
4: Un bacione da Franci, della provincia di Bergamo.
2: Sì, probabilmente dice se l'arcivescovo di Costantinopoli, se disarcivescovo Stantonimo.
3: No, non credo sia questo.
0: Ma strano che Patrizio Romano non abbia cercato su ChatGPT frasi in bresciano con un vescovo.
3: Tra poco la cerco.
0: Non ho dubbi.
5: Un'altra bellissima.
3: Qual è?
5: Stai piangendo senza motivo.
2: Vero.
5: Se non la smetti di piangere, ti darò io un valido motivo per continuare a piangere.
2: Bravo, violenza.
0: Mamma mia, io quando mi dicevano queste cose i miei genitori li guardavo come dire: ma falla finita per favore, era tutto un ti mando in collegio, ti mando in colonia, ti mando di qua, ti mando di là, ma dove mandi? Ma dove mandi?
2: Ma dove?
0: Che non puoi vivere senza di me.

0: Cosa vuoi da me? Da un po' che non l'ascoltavamo più questa canzone. I Fabri Fibra con John T e lei, si chiama Milano Baby su Radio Number One. Ne è venuta fuori un'altra. Questa casa non è un albergo. Non
1: vero?
0: So se
1: oh,
0: l'avete.
1: Classicones, ah, è vero, sì, è vero. Sì, sì. Abbiamo tra l'altro anche una spiegazione che riguarda quel proverbio in bergamasco, in puro vernacolo del vescovo che l'amica prima non si ricordava. Sentiamo, ce lo ricorda Graziano, dovrebbe essere questo.
2: Buongiorno Matti.
1: Buongiorno.
2: Briccoli. Quella del vescovo, se non me la ricordo male, la dicevano forse anche a me quando ero bambino, una roba tipo se te la pianta è mia lei passa al vescovo. Se non la pianti lì ti arriva uno sberlone, qualcosa del genere dovrebbe essere la traduzione.
1: Hai capito, bello sberlone.
3: Ma quanto sono belli i testimoniati dai testimoni. Buongiorno a tutti dal vostro Totò Spataro, presidente e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati, perché bisogna aggiornarli, perché da padre in figlio i proverbi cambiano, avete sentito, no? Che dice se lo fai io ti ho fatto io ti disfo, e al figlio ci dice ti ho dato il telefono e adesso te lo rompo, sono cambiate le cose, allora cambiamoli. Morto un papa se ne fa un altro, si diceva. Morto un caribacca a batterie se ne compra un altro e non è mai quello giusto. Questo è il nuovo proverbio, si sbaglia sempre. A cavallo nato non si guarda in bocca, ma si guarda se hai il libretto dei taglianti e del rinnovo automatico del bollo. Quello bisogna guardare. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Invece oggi si dice chi va con quello che parcheggia male cammina di più, perché viene troppo lontano dal posto. E poi per concludere, una volta si diceva tra moglie e marito non mettere il dito. Aggiorniamolo, tra moglie e marito metti il telefono silenzioso.

0: ma che bravo Bruno Mars, è un piacere per le orecchie ascoltare le canzoni del suo nuovo album, tra cui questa On My Soul, che abbiamo risentito questa mattina su Radio Number One.
1: La combriccola
2: di Radio Number One,
1: la combriccola di Radio Number One.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Rieccoci insieme, un sacco di segnalazioni. Allora, sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Sesto San Giovanni in direzione Torino. Code tratte anche tra allacciamento tangenziale Est e svincolo Viale Monteceneri. Sulla A32, la Torino-Bardonecchia, code per incidente tra Avigliana Est e Rivoli Rosta verso Torino, con entrata chiusa tra l'altro ad Avigliana Est. Abbiamo poi code sulla 7, la Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 10 verso Genova. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio e allacciamento a 9 in direzione Milano. Sulla 7, ne parlavamo prima con l'amico che appunto ha mandato un vocale, sulla 7 la Milano-Genova adesso ci sono code per 4 chilometri tra allacciamento Bereguardo e la barriera di Milano verso Milano per lavori, in realtà sono lavori di asfaltatura. Abbiamo poi sulla 6 la Torino-Savona, rallentamenti per lavori tra Ceva e Niella Tanaro in direzione Torino. Roma e dintorni, traffico rallentato per movimenti mezzi tra uscita via Salaria, Villa Ada e l'uscita viale Tor di Quinto, direzione Piazzale degli Eroi. E poi abbiamo code sul tratto urbano della A24 tra lo svincolo via Fiorentini e lo svincolo tangenziale Est, direzione tangenziale Est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Sironi che ha il desiderio di incontrare Harry Styles per chiedergli ciao, come Styles? certo, sono le
1: giusto.
0: Certo, how are you? Allora, sono le 8:30, è il momento del focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: La redazione della Combriccola, la nuova ondata di incendi che sta distruggendo purtroppo boschi e terreni nel mezzogiorno d'Italia, mettendo in ginocchio Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre a Spagna e Francia, e soprattutto, e questo ci duole, di natura dolosa. Il 60% dei roghi, denuncia Coldiretti, è divampato a opera di piromani. Il clima tropicale, l'assenza di piogge, è chiaro, prosegue l'associazione dei coltivatori diretti, crea le condizioni ideali per la diffusione dei roghi, che però vengono causati, ripeto, dalla mano dell'uomo. E così decine di migliaia di ettari di boschi, di macchia mediterranea, ma anche di pascoli, di uliveti, di terreni agricoli, vanno in fumo, creando danni enormi innanzitutto alla biodiversità e poi anche all'economia locale. Dietro a questi incendi, secondo l'associazione di categoria, si celano interessi speculativi come il cambio della destinazione d'uso dei terreni agricoli oppure la volontà di costruire degli impianti fotovoltaici. Al secondo weekend nelle sale il film Odissea, parliamo anche di cinema, diretto da Christopher Nolan, ha sfiorato i 640 milioni di dollari di incassi totali nel mondo, di cui 10,6 milioni di euro, il 6% in più rispetto al weekend dell'esordio, nelle sale italiane. Grande successo dunque di Odissea. Nolan tiene nelle sale anche grazie ai giovani della generazione Z, metà infatti degli spettatori della saga del ritorno di Ulisse a Itaca nel primo fine settimana erano giovani tra i 18 e i 34 anni. Il successo dell'Odissea potrebbe però essere messo alla prova il prossimo weekend, quando è atteso il debutto di Spider-Man Brand New Day, una nuova avventura dell'Uomo Ragno con la coppia Tom Holland e Zendaya. Non che questo dispiaccia gli esercenti, euforici in questi giorni alla prospettiva che due pellicole enormemente popolari siano in grado appunto di contrastare un mese tipicamente lento da un punto di vista cinematografico come quello di agosto. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Chambers, si chiama così questa canzone di Lenny Kravitz. Scusatevi un attimo, trascurati Patrizio Romano e Sergio Sironi. È arrivato un bonazzo che insegna Pilates e io ho finto di essere interessatissima al Pilates.
1: Mamma, ma non è possibile.
0: E vabbè ragazzi, non si può mica solo lavorare nella vita.
2: Allora. Al Pilates.
1: Sì.
2: Arriverà
1: l'estetista e lei farà l'esperta di Depilates.
0: Assolutamente. Guarda, vabbè, oh, devo rimorchiare, devo tornare con un fidanzato o no? Okay, questa è la mission. Dai.
2: Ok. Torniamo al domandones. Qual è la frase che dicevano i vostri genitori e che voi adesso dite ai vostri figli?
3: Ciao scombriccolo.
2: Ciao.
3: Quando giocavo con i miei cuginetti che facevamo i capricci per i giocattoli, mia zia diceva sempre: guardate che vi spezzo le vertebrine, ci gioco a Shanghai. Oh. Almeno dopo piangete per qualcosa. Ciao, buona giornata, Laura da Brescia.
2: Anche Aldo, Giovanni e Giacomo dicevano qualcosa di simile.
1: Quando facevano i sardi, ti spezzo le dita.
0: Sì. È terribile.
4: Buongiorno scombriccolati. Buongiorno. Io e mio fratello abbiamo 2 anni di differenza e i periodi delle medie e delle superiori, ogni giornata e ogni gioco finiva con una rissa tra noi due. Mia mamma interveniva ma non riusciva a fare nulla fino a che non diceva la frase magica: guardate che chiamo il papà, poi ci pensa lui. Papà, 2 metri di uomo, 100 kg di muscoli, muratore. Lascio intendere voi il silenzio gelido che calava in quella stanza. Ciao da Davide.
2: Ciao. Bastava la parola papà,
0: si ferma
2: papà.
0: Tutto.
5: Ma quella che io ritengo più classica l'avete già detta? Di che ta fo niente? Che? Ciao da Ivana.
2: Vieni qua.
0: Non ti faccio niente.
1: Vieni qua.
0: Parliamo e basta.
1: Esatto.
0: Che meraviglia. Sai, fino arrivo. Tu mi piaci.

è molto Iowa questa canzone. Tu mi piaci tanto di Safe su Radio Number One. Vediamo cosa c'è. Mamma mia, una grande canzone di Radio Number One del 1982.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: ci facciamo mancare niente noi, non ci facciamo mancare niente, le grandi canzoni di Radio Number One 1982, Rock the Cashbah dei The Clash, che abbiamo riascoltato questa mattina. L'unica piccola curiosità che ho da raccontarvi: ieri parlavamo di Daddy Cool dei, dei Bonnie M, che è nata appunto da un ticchettio di matita, no? Da uno dei, dei Bonnie M, sì, che faceva così con la matita. E invece questo pezzo di The Clash, ho cercato di individuarlo ma non ce l'ho fatta, fu inserito nel mixaggio il ticchettio digitale dell'orologio da polso di Mike Jones.
1: Magari in quel casino lì non è che si senta benissimo.
2: Sono dettagli che magari sfuggono, però insomma, è importante sottolinearli.
0: Bisogna fare attenzione. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. E adesso Fava di Focus.
2: La Fava di Focus. No, in realtà è un compleanno, ma non è un compleanno che riguarda una persona fisica, ma riguarda una città iconica, importante, insomma, che un po' tutti conosciamo. Perché proprio oggi, negli States, compie 130 anni. È abbastanza giovane, è una città e si chiama Miami.
1: Ah, chi non la conosce?
2: Vai a Miami, vattene a Miami.
0: Solo 130 anni.
2: Hai capito?
0: È più giovane di me?
1: Sì, sì, sì. Gli Stati Uniti ci sono da 250, non è che ce ne ci siano
0: sì,
1: da...
0: Sì, certo, certo.
2: 130 anni Miami, che è poi un po' la terza porta d'ingresso della Confederazione, dopo insomma quella di New York e dall'altra parte di Los Angeles. È stata fondata il 28 luglio 1896, curiosamente era di martedì anche allora, proprio come,
1: hai capito,
2: come oggi.
1: Come oggi.
2: Hai capito. Bello. Senti, ma parlando di città, visto che mi vengono in mente queste domande anche un po'... Qual è la città più bella che avete mai visto o che vorreste vedere nel mondo?
0: Las Palmas de Gran Canaria!
2: Ah, giochi in casa allora, giochi casa, in casa.
0: Casa.
2: Qual
0: casa
2: è la città più bella? Dai.
0: Dai,
2: Sergio, che hai visitato tutte le lande.
0: Oddio,
2: del mondo.
0: Cosa succede, Sergio?
2: Piange.
0: Perché?
2: Non
0: perché?
2: Lo so. Non lo so.
0: Perché?
2: Si è commosso.
1: Bergamo.
2: Bergamo, the Huta o the Huta?
1: Bergamo, c'è tanto, tanto, tanto. E tutte le volte che finisce la trasmissione e devo andare via, soprattutto fare il ponte di Paderno, dove passano macchine una alla volta, treno una alla volta, viene da piangere tutte le volte. Preferirei vivere a Bergamo, perché hanno anche chiuso un altro ponte, quindi devi fare per forza quello lì, altrimenti devi andare al passo del Tonale per venire a Bergamo. E allora, oppure fai il giro da Piacenza, che non è
0: fai
1: come
0: il giro
1: dici
0: da Trento.
1: Esatto, esatto. E quando sei lì dai, vabbè, abbiamo fatto Trento, facciamo 31.
2: Ma basta.
1: Però è proprio triste, triste, triste. Vabbè. Bellissimo, certo. Bergamo, ospitatemi, vi prego. Sì.
0: Secondo te qual è la città più bella del mondo, Patrizio?
2: Ma ce ne sono tante. Io Parigi, perché l'ho visitata. New è York vero. Non sono mai stato, però è iconica anche New York. E poi ce ne sono tantissime. Il mondo è bello. Cosa stavo dicendo?
1: I got you stayed wide away. New York,
2: New, New York. Eyes guide your skies, your eyes. I gave you one to rise.
0: Come qualcuno on, faccia come qualcosa, interrompa questo tormento.

0: Giovanna. Allora, proibito dire New York, proibito dire Bergamo, perché sennò mi arrivano anche gli Hanover, e quindi diteci qual è la vostra città preferita, ma che non siano queste due.
1: Esatto. Allora, c'è chi suggerisce San Francisco.

0: del mondo secondo voi?
1: Non lo so.
0: Niente.
2: Praga, Praga, attenzione signori.
1: Praga stupenda, signore. San Francisco l'hai già detto, signore. Il Golden Gate, signore. E le strade che salgono e scendono. Tra l'altro c'è il tram che tira e tira su quell'altro quando scende. E quando

0: Quello delle scimmie?
1: No, è Vega. Perché c'era Goldrake e poi è arrivato anche Mazinga. Che Mazinga, quando arriva Zeta. Mazinga Z c'era anche lei, la moglie di Mazinga, l'unica.
0: La Manusinga.
1: La Manusinga. L'unica supereroa che sparava le ciuce. E via così.
2: Cos'è che sparavo?
0: Fermiamoci.
2: Non ne posso più.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: bentornati a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affrontano nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky gli era incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
4: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
3: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
4: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
3: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
4: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che

0: e serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto, a più tardi.
2: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Oh, mi verrebbe da dire buona cefalea a tutti. 4 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie anche per questo martedì 28 di luglio con Fabiano e Claudio Chiari. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon martedì. Il caldo torrido si avvicina a lunghe falcate. Da giovedì saremo nel girone dantesco fino a quando? Metà agosto.
3: Ma secondo me metà agosto. Dai, anche forse un pelo prima, perché stamattina guardavo, forse si abbassa e poi le giornate si accorciano inesorabilmente, capito?
4: Speriamo
3: vabbè,
4: di arrivarci.
3: Tutto si accorcia, dai,
4: speriamo
3: va bene. Allora, a cosa?
4: A metà agosto, dico, speriamo di arrivarci.
3: Va bene. Allora, attenzione, abbiamo preparato anche oggi, come sempre, qua The Journalist e gli spacca notizie, un sacco di notizie per voi, compresi gli aggiornamenti che magari mano a mano arrivano. Anche se fa caldo, c'è qualcuno che continua a fare sport, quindi tra poco vi diremo qual è la città dove si fa più sport in assoluto in Italia.
4: Assolutamente, bella classifica, città più sportiva d'Italia, quale sarà?
3: Punto di domanda. Dai, tanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Repeat it, Martin Garrix con Ed Sheeran qui a The Journalist, Radio Number One, gli spacca notizie. Beh, allora, intanto il consiglio principale è che con questo caldo, naturalmente, anche se ci sono quelli veramente che non demordono di non andare in giro a fare sport a mezzogiorno perché sudate e quindi consumate di più, no? Sai che c'è questa cosa, perché poi magari vi ritrovano proni, insomma, affaticati, eccetera.
1: Certo.
0: Allora, in palestra però si sta bene, no? C'è l'aria condizionata, abbiamo la classifica delle città in Italia più sportive in assoluto.
1: Allora, questa indagine si chiama Qualità della Vita, si basa su 32 indicatori suddivisi in 4 categorie, che sono sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, sport e società. Quindi c'è un po' di tutto, ci sono i risultati ad esempio delle squadre sportive, ma ci sono anche le strutture e ciò che è possibile fare nelle varie città. Dai, diciamolo, chi c'è al primo posto, Fabiana?
0: The best city è Milano. Milano è in testa alla classifica, seguita poi da Bologna e Firenze. Allora, ci sono altre città, perché poi vi diciamo insomma perché cosa si distinguono le città più sportive. Ci sono Bergamo, Belluno, Roma nel mezzogiorno, Cagliari che però scende un po', diciamo che Trieste, perché qui si parla anche diciamo di vari distretti, no? Sì. Legati allo sport. Trieste guida per atleti tesserati, per esempio, e sport femminile.
1: Bene.
0: Genova resta un punto di riferimento per gli sport di squadra, vabbè, la pallanuoto, insomma, dire è famosissima. Bologna nella pallacanestro, Macerata nella pallavolo e Rieti è il punto di riferimento per esempio per l'atletica, mentre Trento eccelle nel ciclismo. Lecco diciamo vince nel rapporto tra sport e bambini, mentre Varese nello sport paralimpico.
1: Sì, insomma, ogni provincia poi al di là della classifica mista, cioè eccelle in qualche cosa. Ad esempio abbiamo anche Sondrio, particolare, che è il nono posto, però si distingue per il legame tra sport e turismo di montagna, ovviamente, no? Siamo in Valtellina, anche Bergamo va molto molto forte, addirittura prima nel ciclismo, e quindi insomma al di là delle peculiarità insomma di ogni provincia, la classifica globale dà questo risultato. Milano evidentemente ha tante frecce al proprio arco, mi pare di capire.
0: Ma
1: no?
0: Sì, perché poi la gente è stressata, quindi devi un attimo uscire di casa e fare anche un po' di sport, respirare a pieni polmoni, quelle cose che ti ossigenano, no? Il sangue, no, scherzo. Però naturalmente diciamo nelle città c'è questa anche voglia così di muoversi, no? Al di là della palestra, a volte si integrano le due cose. E vabbè, dai, siamo contenti. Spinta sicuramente importante, diciamo, l'attività sportiva individuale è stata data dalle tante manifestazioni importanti, non ultime le Olimpiadi, no? Quando ci sono questi appuntamenti, la gente vede gli atleti in TV e capito, si sentono tutti super campioni. Meglio così.

0: American Outdoors, best day of my life, la musica di Radio Number One è diretta qui a The Journalist. Allora, l'Italia è un paese di sportivi, tra le città più sportive d'Italia c'è Milano, seguita da Bologna, poi c'è Genova, Firenze, anzi subito dopo Bologna, insomma, però diciamo ogni città eccelle per varie, come dire, discipline sportive. A Milano si fa un po' di tutto, e poi sulla scia diciamo dei grandi successi degli sport e anche dei campioni italiani. Perché quando c'è Sinner, da quando c'è Sinner, per esempio, c'è stata un'impennata di gente che vuole iscriversi e prendere lezioni di tennis, no? Tra l'altro, lui è già tornato da Moli a San Candido, si sta allenando, ho visto le foto. E quindi, insomma, chi è in vacanza da quelle parti, sicuramente magari riesce anche a beccarlo. E insomma, diciamo che c'è anche questo tipo di spinta, no? Di emulare magari grandi campioni che ti fanno venire voglia di praticare quello sport.
1: Sì, non bisogna sottovalutare, certo, fare sport è una cosa, ospitare un grande evento sportivo un altro, però in questa classifica che raggruppa tutti questi dati, sicuramente anche ospitare grandi eventi sportivi dà poi una spinta, non bisogna sottovalutare questa cosa. Torino ad esempio è ottava, sale sul podio negli indicatori dedicati a sport, storia e cultura, praticabilità sportiva e sport indoor. Anche Como per esempio undicesima, quindi diciamo che ogni città, ogni, che poi questo è sulla provincia non sulla città, dà sia l'opportunità di praticare sport, quello poi dipende anche dall'attitudine personale, ma anche l'organizzare grandi eventi sportivi sicuramente è una spinta in più.
0: Sì. No, stavo pensando a quale sport per esempio ha meno, come dire, spinta emotiva, no? Su chi segue, che ne so, la scherma, perché addirittura il curling, che è uno sport di cui sicuramente non si sente mai parlare, no? Ogni volta che c'è però un evento sportivo importante, tutti dicono, ah no, noi andiamo a fare curling.
1: Ma dove vai a fare
0: curling? Ma che ne so, a casa.
1: No, la scherma, ad esempio, vicino a casa mia c'è una grandissima scuola di scherma, però ce n'è una, cioè ne conosco una in tutta la provincia dove abito.
0: Nelle Marche di più. Disciplina, istituzione, tutti i campioni arrivano da Iesi.
1: Ah, sì, anche i grandi allenatori, vero.
0: Esatto, da Cerioni alla Giovanna Trillini, alla Di Francesco.
1: Però dipende molto dalle regioni, no? Nelle Marche probabilmente, in altre meno.
0: Però diciamo che insomma l'importante è che si faccia sport senza, come dire, no, esagerare poi, insomma, perché anche lo sport va seguito e va fatto seguendo delle regole giuste. L'importante, insomma, non ci interessa il motivo per cui avete iniziato a fare sport, è l'importante che lo facciate,
1: certo, e continuate a farlo. Domanda, ma il caldo è amico o nemico dello sport?
0: Ma è nemico, cioè,
1: assoluto?
0: Ovvio. Dai, cioè, come fai?
1: Quindi?
0: Secondo me sì, andiamo a riposo e poi si riprende a settembre, dai. C'è Lisa!

0: la voce è quella di Elisa. Allora, rimanete con noi perché tra poco parleremo dei tagli che sono previsti sulle accise. Stiamo parlando del caro carburanti, ma insomma devo dire che però in generale non è che abbia frenato moltissimo le partenze degli italiani, perché io ho visto insomma milioni sono previsti, 27 milioni di italiani in partenza con la macchina per queste vacanze, soprattutto di agosto, visto che il primo esito ci sarà proprio questo fine settimana, questo sabato.
1: Beh, si spenderà di più di benzina, anche se questo sconto qualche cosa fa, ma come si dice in questi casi è un pannicello caldo, no?
0: Una misura ponte.
1: Misura ponte, speriamo.
0: Perché dopo bisogna vedere le risorse finanziarie che ci saranno per poter prorogare questo taglio delle accise. Vabbè, dai. Ma quello ci si penserà a settembre, dai. Vi diciamo tutto tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera con Noemi, che intanto continua a postare le foto, si sta riprendendo piano piano, insomma con la... Oh, si è fracassata veramente.
2: Ho visto. No, io sorrido perché lei è simpatica, però la vedo lì, mamma mia.
1: Si è fatta male.
2: Che volo che ha fatto,
1: ragazzi. Ha fatto un volo pazzesco, anzi gli è andata molto bene, così come hanno detto i medici, perché poteva farsi molto più male. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, parliamo di questo decreto che è stato approvato nelle ultime ore del Consiglio dei Ministri per il taglio delle accise, che però riguarda praticamente solamente il gasolio e sarà valido fino al 6 di agosto.
2: Sì, 17 centesimi, 0,17 euro, dicevamo, è un piccolo accorgimento, infatti le associazioni di categorie, insomma, hanno già manifestato il proprio disappunto. Vediamo che cosa succederà dopo il 6 agosto, perché la speranza è sempre quella, no? La speranza è che insomma ste guerra finisca, che lo stretto di Hormuz ritorni regolare come prima, ma la speranza, voglio dire, qui è vana, mi sembra.
1: Non lo so se è vana, bisogna vedere quanti soldi ci sono a disposizione. Non credo ce ne siano molti. Guardando i dati in questo articolo, la spesa complessiva del governo per calmierare i prezzi dei carburanti ammonta ad oggi a 2,1 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. E quindi se per prorogarlo comunque bisogna fare un attimo di conti e quindi studiare dopo la pausa estiva, mi sembra di capire se sarà possibile prorogarlo, sì o no.
2: Ecco, ricordo sempre sommessamente che l'Italia è il paese che ha le accise più alte in Europa e dunque è anche il paese che guadagna di più dalle accise. Lo dico sempre sommessamente, certo quello è un meccanismo che è difficile cambiare, però quello
1: Lo puoi dire anche a voce alta, perché tanto il governo non è che ti ascolta,
2: no,
1: Claudio,
2: ho il microfono che amplifica, quindi lo posso dire anche sommessamente. Un po' mi girano, perché voglio dire, le accise sono altissime in Italia, quindi quando fanno tutto ste cancan per ridurre di 17 centesimi, ricordiamo anche quello, no?
1: Allora, ho trovato un articolo interessante con i consigli, vediamo se ce la facciamo a darli tutti, per, diciamo così, ovviare all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Questo lo dicono gli esperti: fare manutenzione all'auto, controllare la pressione degli pneumatici, non trasportare oggetti inutili che possono pesare, usare il climatizzatore con attenzione, perché questo incide naturalmente significativamente sui consumi, fare attenzione ai finestrini aperti, regolare il proprio stile di guida senza aumentare troppo il piede sull'acceleratore, ridurre la velocità appunto di marcia, non tenere il motore acceso da fermi, che è una cosa che poi è fastidiosa per altri motivi, pianificare il percorso in anticipo, cercare il distributore più conveniente.
2: Vabbè, questi sono buoni consigli, mi fa sorridere. A 45 gradi non accendere l'aria condizionata e tenere i finestrini chiusi.
1: Nel senso, l'aria condizionata la puoi accendere naturalmente, però regolatevi sulla temperatura, dai.

0: Stefano Ferro, eccoci qua, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questo ponte che unisce Bergamo e Milano, attenzione perché ho trovato questi dati interessanti, visto che stavamo parlando dei tagli delle accise, questa volta sì, riguardano solamente il gasolio, per rispondere al nostro ascoltatore che ci chiedeva conferma del fatto che questo taglio è valido fino al 6 di agosto, sì. Però mi correggo su una cosa, perché in realtà ci sarà un nuovo appuntamento per il Consiglio dei Ministri, non dopo agosto ma già il 4 di agosto, sì, data nella quale si deciderà se prorogare e per quanto certo, il taglio sulle accise ed eventualmente insomma altre novità. Quindi prima, diciamo, della lunga vacanza del governo si deciderà, anche perché sull'esodo estivo ho letto che rispetto al 2025 sugli italiani insomma c'è un peso importante, perché oggi servono circa 25 euro in più rispetto all'estate del 2025 per riempire il serbatoio di un'auto a diesel.
1: Sì, anche io avevo letto dei dati, 10-15% in più secco, poi dipende quanto è lungo il viaggio e quanto incide ovviamente questa percentuale. Comunque il dato che abbiamo dato è corretto, fino al 6 agosto ci sono questi 17 centesimi, poi il 4 decideranno insomma sul resto dell'estate, vediamo che cosa succede insomma.
0: Sì, poi ho trovato altri dati che riguardano invece diciamo quanto di quello che noi paghiamo alla pompa di benzina va a finire allo Stato, perché il fisco, questo farà molto arrabbiare, il fisco si prende il 53,3% su ogni litro di benzina e il 51% su quello di gasolio. In sostanza, dei 5,6 miliardi che gli italiani spenderanno per il carburante solo nel mese di luglio, e siamo alla fine, quasi 3 miliardi andranno direttamente all'erario.
1: Vedi che il discorso noi facevamo prima, no? Attenzione, perché con l'aumento dei prezzi sì, lo Stato ci guadagna, quindi è giusto che poi ci sconti la spesa finale. Non puoi dire ah non c'ho i soldi, ma se ne guadagni di più.
0: Quindi insomma i conti parlano chiaro. Rimanete con noi perché tra poco qui Radio Number One in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacchi.

0: Brescia, la voce è quella di Jennifer Page, protagonista come sempre del nostro appuntamento tutto dedicato alle grandi canzoni. 1998 in questo remix del mago della musica dance, uno dei vari maghi, Dave Morales. Allora, siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Attenzione, amici ai droni, in questo caso noi vi raccontiamo la storia di questo stalker, sì, che spiava la sua ex fidanzata con un drone e per fortuna, giustamente essendo stalker, è stato arrestato.
1: È stato arrestato ad Appiano, in Alto Adige, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, anche con l'utilizzo della tecnologia. Già la parola stalker è una parola che mi sta molto molto antipatica.
0: Chi lo dice?
1: Infatti, adesso addirittura l'utilizzo del drone. Quindi voi stalker in ascolto, attenzione, cioè non fate i furbi. Uno dice, sai, ma mando il drone, non sono io, aggiro la legge. No, assolutamente, il drone probabilmente aveva una telecamera e quindi a questo punto il reato è esattamente uguale. Ma pensa,
0: no,
1: a te,
0: ma ci mancherebbe.
1: No,
0: è una cosa veramente incredibile. Giustamente, insomma, bisogna, l'abbiamo detto mille volte, rivolgersi alla polizia. La polizia è molto, devo dire, orientata all'ascolto, soprattutto quando si ha a che fare, diciamo, con questi tipi di personaggio. Io poi stavo raccontando a Claudio poco fa, insomma, di questo fatto che mi è successo in Sardegna, no? Io ero in bagno, sentivo questo zzzz ed ero convinta che fossero le api, le vespe, e dico, madonna, dico, ma quante api ci sono, quante vespe ci sono fuori dalla finestra? In realtà poi mi sono accorta che era un drone, fuori dalla porta, dalla finestra del bagno, tutta spalancata, dove io stavo facendo beatamente le mie cose, no?
1: E
0: spero solo che non avesse la telecamera.
1: Uno sporcaccione, quindi.
0: Ma no, forse era uno che lo voleva far girare per riprendere i paesaggi, però davanti alla magari il drone ha sbagliato ed è finito davanti alla finestra del bagno.
1: Certo. Non lo so, però in ogni caso, sai, fa pensare questa cosa comunque, al di là, sì, voglio dire, della tua disavventura, perché sai, quando uno, questo qua aveva già dei precedenti, per esempio, no? Questo personaggio, quindi non poteva avvicinarsi alla sua ex compagna, e quindi che cosa fa la mente perversa, no? Di un malato?
0: Pazzesco.
1: Ok, non posso avvicinarmi fisicamente, mi avvicino con il drone, perché il passaggio mentale è quello lì, io non vado là.
0: No,
1: e invece anche così è reato, quindi è molto importante che sia stato fermato, assolutamente,
0: no, bisogna rivolgersi alla polizia e cercare di fermare, diciamo, questi comportamenti che, insomma, poi ti mettono ansia e naturalmente non devono esistere, no? Ma vedi, i droni vengono impiegati in un sacco di cose bellissime, quando riprendono i paesaggi, quando fanno gli spettacoli, poi anche in cose molto spiacevoli, tipo spiare le persone. Come si farà? Non lo sai, no, c'è Tommaso Paradiso.

0: James Morrison, You Give Me Something. Mancano pochi minuti alle 11, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parleremo di nuovo della nazionale. Allora, volevo dire che io ieri ho fatto una buttade, no? Così, visto che insomma era vicino l'addio di Leonardo e Maldini dopo praticamente la rinuncia a CT della nazionale di Pirlo. Però avevo detto, dico, vabbè, adesso ci mancano solo le dimissioni di Malagò, ma sai che stamattina qualche giornale l'ha messa lì sul tavolo la notizia.
1: Ma che aggettivo diamo, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, cioè che aggettivo diamo o che parola mettiamo accanto a tutta questa vicenda qua, perché ha davvero dell'incredibile, sembra quasi comica. Qual è il tuo aggettivo preferito? Comica, incredibile, imbarazzante, marcio mi sembra, non lo so. Vabbè, vediamo se arriva qualche proposta anche dai nostri ascoltatori, poi ne parliamo, va bene?
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: droni ucraini nella notte. L'attacco più massiccio è stato preceduto da una dozzina di velivoli abbattuti dalla difesa russa. Poi oltre 390 droni che hanno colpito per la seconda volta in poco tempo il centro logistico della Wildberries, la Amazon russa, e danneggiato alcune abitazioni. Sono lontani i giorni in cui Kiev non poteva penetrare in territorio nemico in cambio di aiuti militari, che sia anche un segnale per Washington alla vigilia della visita di Zelensky alla Casa Bianca. Altro atteso ospite di Trump e Netanyahu, oggi l'incontro sul campo. Intanto prosegue lo scambio di minacce. A 6 mesi esatti dall'inizio del conflitto, per il presidente americano ci sono buone possibilità di raggiungere un'intesa, non una vera e propria novità. E la settimana prossima Roma ospiterà i colloqui tra Israele e Libano. I tecnici cercheranno di dare applicazione all'accordo quadro di giugno. Restiamo nella nostra capitale, dove ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. In sostanza il diesel costerà 17 centesimi in meno, di cui 14 sono lo sconto sulle accise e 3 l'abbassamento dell'IVA. La benzina resta invariata, perché ce ne siamo accorti, a salire con le tensioni internazionali è stato soprattutto il gasolio. La misura è finanziata con 125 milioni provenienti da accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi in politica economica. Non si arrestano gli incendi devastanti in Spagna e in Francia. Più di 300.000 gli sfollati, mentre la Commissione europea dichiara che la situazione non è sotto controllo. I paesi europei non dispongono di attrezzature sufficienti per gestire fiamme tanto estese. Dai primi di agosto si stima che anche il Sud Italia sia ad alto rischio. Maxi incendio, ma di altra natura, alle porte di Milano. Le fiamme divampano da stamattina all'alba nella piattaforma ecologica di Novate Milanese, ustionato il custode che ha dato l'allarme. Milano, Torino e Bologna tra le città più colpite dalla nuova ondata di calore, picchi fino a 37 gradi, ma con l'umidità che sfalsa il termometro e fa percepire temperature ancora più elevate. Chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana? Dopo il no di Guardiola, il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, il presidente della Federcalcio Malagò ha promesso di farlo sapere oggi stesso, dopo il Consiglio federale delle 12.30. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Senator 54 Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Ancora una buona giornata a tutti voi, siete con Fabiana e Claudio. Allora, tema di cui si dibatte in ogni luogo, in ogni lago, in ogni dove.
1: Salutiamo.
0: Vabbè, qui non c'entra, ma salutiamo Scanu. Scanu è quello della nostra nazionale. Allora, fioccano i meme da tutte le parti, perché naturalmente sui social è successo veramente di tutto, ma anche perché questo nasconde, ma manco tanto, diciamo, la profonda delusione di tutti quelli che amano il calcio, ma anche quelli che non seguono il calcio, perché quando si parla di nazionale, insomma, diciamo, l'amore, come dire, per la maglia azzurra è un po' trasversale. Allora, il presidente, il nuovo presidente della FIGC, che, attenzione, la notizia di cui vi parlavo prima, potrebbe decadere perché forse abbiamo letto, insomma, quando si è candidato per diventare presidente della FIGC non era regolarmente tesserato, e adesso insomma stanno facendo anche questo tipo di verifica. Sarebbe veramente, questa peggio di Oronzo Canà, allora il presidente comunque al momento della FIGC Malagò ha detto che comunicherà oggi chi sarà il nuovo CT della nazionale di calcio italiana.
1: Vediamo, potrebbe essere Mancini a questo punto, se davvero verrà comunicato oggi,
0: che non piace ai club di Serie A,
1: o Conte, che invece piace ai club di Serie A. Questi sono i due nomi. Comunque, diciamo che questa situazione, poi ascoltiamo anche alcuni messaggi che sono arrivati raccogliendo il nostro invito sull'aggettivo che daresta a questa situazione, diciamo che questa è l'esatta fotografia di quello che è il calcio adesso. Cioè, ci sono pressioni da parte di procuratori, di società, ci sono lobby di potere, ci sono club, ci sono amichettismo, questa è un'altra parola che torna di moda, ci sono tutti questi clan, e da lì non se ne esce. Quando si costruisce un progetto, qui si dice ok, ricostruire da zero il progetto, ma ogni progetto di qualsiasi situazione parte dalle basi, no? Poi dopo decidi chi c'è sopra.
0: No, ma scusa, manca la domanda fondamentale. Quando tu devi rifare da zero e devi costruire un progetto, devi fare quello che conviene per varie cose a Tizio e Caio, o devi fare un progetto che quindi possa durare nel tempo e che sia il progetto migliore di sempre? Vedo, allora, chi se ne frega di andare incontro ai club di Serie A? Ma noi dobbiamo fare la nazionale che piace ai club di Serie A. Ma questo, ragazzi, è un vincolo della quale dobbiamo assolutamente liberarci, perché altrimenti la nazionale di calcio rimarrà sempre a zero.
1: Guarda, non ce la fai, e secondo me non ce la farà nemmeno Malagò. Si arriveranno al solito compromesso che però, se ci va bene, di fortuna magari Mancini potrà ritornare ad avere un grande successo, o anche Conte, però non ne sono così sicuro.
0: Allora, diciamo che il nome sul quale concordano tutti è quello del nuovo, forse, direttore tecnico, che è Giorgio Chiellini, che invece è una persona, oltre a un ex grandissimo calciatore, è di grande esperienza e dalla sua, insomma, una preparazione importante. Ci torniamo tra poco.

0: You got the love, Florence and Machine, la musica di Radio Number One. Allora, tanti messaggi che sono arrivati su questa nazionale. Dunque, secondo le ultime notizie, il Consiglio federale ci dovrebbe essere alle 12 e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel pomeriggio del nuovo CT, ma magari insomma cambia tutto e arriverà molto prima. I nomi sono quelli, a meno che non ci siano, diciamo, sorprese,
1: o
0: no?
1: Colpi di scena.
0: Colpi di scena. Sentiamo un po' che cosa dicono i nostri ascoltatori anche sul fatto che Pirlo sia stato, diciamo, messo fuori dopo che aveva, diciamo, prestato il suo volto a questo sponsor russo, anche se poi sul suo conto c'erano parecchie riserve proprio a livello, diciamo, no, più tecnico anche,
1: sì,
0: no?
1: Anche.
0: Non solo legato al fatto dello sponsor.
2: È number one, riprendendo le parole di qualcuno in questi giorni, follia. No, ma follia. No. Follia. Ma
0: follia.
2: Per me è follia.
0: Sì.
2: No, follia. Ciao.
1: La parola scelta dalla nostra ascoltatrice, come avete capito, è follia.
3: A me viene ridicoli, perché tutto questo, scusate se lo dico, è semplicemente perché di mezzo c'era la Russia. Fosse stato Israele, andava tutto bene, o gli USA per esempio, sarebbe andato tutto bene. Ciao, sono Katia.
1: Non lo sappiamo. Sicuramente, sicuramente non era opportuno, voglio dire, prestarsi a questa cosa, no, di questa casa di scommesse russa. Ma secondo me l'hanno utilizzata anche per bocciare Pirlo. Dai,
0: sì, Pirlo che non convinceva assolutamente.
4: Ciao ragazzi, lo definirei il classico pasticcio all'italiana. Poi ci si è messo di mezzo anche la politica, è immancabile naturalmente. Vabbè, dai, va così. Ciao.
1: Pasticcio all'italiana.
0: Sì, pasticcio all'italiana è grottesco, magari anche fantoziano, dice una nostra amica. Allora, io mi sono un po' persa perché qua ci sono molti messaggi. Allora, vediamo un po' questo qua.
5: E secondo voi Chiellini va via della Juve per andare in un...
0: No, non è secondo noi, che sono state pubblicate, non secondo
5: noi. Poi avete detto che non si può far decidere ai club di Serie A chi si vuole come allenatore della nazionale. Bene, allora chi decide? Non dovevano decidere Maldini e Leonardo, avevano deciso Pirlo. Non gli stava bene a Malagò, vuol decidere lui. Lui vuole Mancini, va bene. Prendi Mancini, quello che ha abbandonato la nave come schettino.
1: Infatti questo è un tema, questo è un tema. Infatti mi dicevi Fabiana, anche Capello oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha detto Mancini non può tornare.
0: Non può. Però sicuramente insomma ha inciso e poi ti dico, sul conto di Mancini, dovesse riproporsi una situazione, diciamo, analoga a quella, diciamo, della mancata qualificazione ai mondiali, non si perdonerebbe proprio più.
1: Poi cosa fa? Va via un'altra volta.
0: Non lo so, bisogna vedere, insomma, io sono curiosa di sapere che cosa accadrà oggi pomeriggio. Potrebbe anche esserci un nome a sorpresa, non lo so, anche se tutti fanno il nome del CT Conte o Mancini. Dai, tra poco sentiamo altri messaggi.

0: notizie. Allora, tra poco sentiremo i tantissimi messaggi che sono arrivati sul conto internazionale. C'è anche chi dice: ma insomma, con la benzina e il gasolio che costano, i problemi degli italiani sono l'allenatore. Ma guardate che la storia della nazionale di calcio è un po', rispecchia un po', secondo me, appassiona anche gli italiani, non solo per l'amore per il calcio, ma perché rispecchia un po', diciamo, la nostra situazione attuale allargata a tanti campi. Insomma, non se ne viene fuori. A livello internazionale, secondo me, abbiamo fatto una bruttissima figura, perché tantissimi personaggi ed esponenti più o meno importanti del mondo dello sport hanno parlato malissimo di questo esordio, diciamo, della prevista ristrutturazione, no, del nostro modello calcio. E quindi, insomma, siamo partiti col piede sbagliato.
1: E poi noi, anche nella nostra trasmissione, abbiamo parlato esattamente di questi due argomenti, no? Prima del caro benzina e adesso del CT della nazionale, perché sono i due argomentoni del giorno che interessano e moltissimo, vi diciamo, da vicino tutti gli italiani.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, non so se si può dire in radio, non so se è proprio un aggettivo da vocabolario italiano, ma minchiata è la parola esatta.
1: Bene.
0: Sì.
2: Perché, voglio dire, non si può. Si parla di calcio, si parla di sport o si parla di politica? Se iniziamo a mescolare le cose, eccolo lì che il concetto stesso di sport viene completamente a sparire, per cui rimane tutto un'immensa minchiata.
1: Però non dobbiamo fare nemmeno le educande, politica e sport sono molto unite.
3: Buongiorno ragazzi, io personalmente, dopo tutto sto schifo, avrei un nome da proporre alla federazione, che è quello di Oronzo Canà. Almeno sicuramente ci giuro, ma ci scommetto proprio che riempiremmo tutti gli stadi e la gente andrebbe finalmente a divertirsi a vedere del bel gioco. Ciao Maurizio.
0: Allora, no, perché siccome ieri era uscito anche il nome di Thiago Motta,
1: è un altro.
0: Pausa, e dai, ragazzi, però. Allora, noi ci ascoltiamo Francesco Gabbani e poi torniamo su questo tema della nazionale e riascoltiamo anche i vostri messaggi qui a The Journalist.

0: Punk, Francesco Gabbani. Allora, tra poco torniamo sul tema nazionale, nuovo CT, probabilmente, anzi quasi sicuramente oggi l'annuncio. Intanto Claudio è pronto con le previsioni meteo.
1: Assolutamente, caldo in arrivo, ma questo lo sapete già.
0: Ecco.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
5: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: La situazione meteo di oggi, ma soprattutto dei prossimi giorni, confermato dunque il rinforzo e l'espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia e del continente europeo. Direttamente investita sarà l'Europa meridionale, ma in parte anche quella centrale e orientale, alle prese da domani con una severa ondata di calore dalle caratteristiche eccezionali per intensità e durata. Dunque prepariamoci. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d'aria estremamente anomala che potrebbe persistere sulle nostre regioni italiane almeno fino al 7-8 agosto, ma non ci sono ancora conferme sulla durata, con picchi massimi intorno a poche oltre i 40 gradi e possibili nuovi record. Con il passare dei giorni aumenterà il disagio percepito e dunque lo stress termico. Caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi oltre i 4.500 metri di quota e fino a sfiorare i 5.000 metri. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Il nuovo singolo di Harry Styles si intitola Dance No More, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo sempre sul tema nazionale, quindi alle 12 dovrebbe esserci un nuovo consiglio federale e poi nel pomeriggio, o magari subito dopo, non lo so, il nome del nuovo CT della nazionale. È chiaro che qua tra meme, sfottò, consigli che arrivano non solo dall'Italia ma anche, l'abbiamo detto, dall'estero, insomma, ci sentiamo un po', come dire, presi di mira, e questo non piace né al mondo dello sport, sicuramente alle istituzioni, ma soprattutto a noi tifosi.
1: Ho capito, ma devi anche esprimere un filo di dignità se non vuoi essere tirato in giro, no? In questo momento siamo davvero, siamo alla mercé di tutto, giustamente. Vediamo il nome, servirebbe un mago
0: mago di Oz,
1: mago Forest, mago Merlino, è un mago, perché poi voglio dire
0: il mago di Oz,
1: infatti, perché poi al di là della figura che cosa sarà difficile il compito, ragazzi, è mica una passeggiata.
0: No, appunto, va fatta una scelta fatta, come dire, per bene.
2: Ragazzi, basta che non arriva Thiago Motta. E poi guarda, tutto può andare bene.
1: È uno dei nomi,
0: È uno dei nomi.
3: Ci va poro po figur de merda.
1: Con la cazzoncina, presiamo.
0: Vabbè, è stato molto sintetico.
3: Ma io voglio dire una cosa: devi fare un progetto, devi ripartire da capo. Cosa vai a cercare? Nomi complicati o stipendi complicati? Si riparte con un progetto da zero, decennale, quinquennale, naturalmente con la qualificazione che bisogna indovinarla, perché se no non ha senso. Ma abbiamo lì l'allenatore Baldini, che è bravissimo con i giovani, ha fatto bene dovunque è andato. Perché non ha un nome eclatante, allora non va bene, è già nell'ambiente, è incorruttibile quell'uomo lì soprattutto, per cui io ripartirei da lui.
0: Guarda, forse proprio perché è incorruttibile.
1: Io sottoscrivo questo messaggio e aggiungo che l'under 17 italiana è campione d'Europa e Silvio Baldini potrebbe essere davvero il nome rivoluzionario, ma non abbiamo il coraggio di fare questa rivoluzione del calcio, infatti. Non ce l'abbiamo.
4: Ciao ragazzi, io trovo assurdo che il posto di allenatore salti in base, tra virgolette, all'orientamento politico. Essendo in un paese libero, ognuno è libero di fare e pensare quello che assolutamente vuole. Lui sponsorizzava un sito russo, va benissimo, chi glielo vieta? Ovviamente trovo assurdo che gli sia saltato il posto per questo. Ciao ragazzi.
0: No, beh, non funziona proprio così. In realtà, insomma, ci sono dei profili che dovrebbero corrispondere, diciamo, sotto vari punti di vista al profilo ideale, diciamo, del CT. Non c'è solo quello, diciamo, professionale, in questo caso, anche c'è quello, tra virgolette, insomma, diciamo, umano.
1: Abbiamo capito che il tema appassiona moltissimo. Ci torneremo di sicuro quando avremo, tra l'altro, il nome, che arriverà tra poco.
0: Sì, magari arriva tra poco. Dai, intanto c'è un po' di

0: The Colors, Rolling Stones. Vabbè, dai, domani saremo qua a dibattere sul nome del nuovo CT della nazionale, visto che sarà annunciato oggi. Però bravi i nostri ascoltatori che fanno anche le filastrocche, tipo questa. Ambarabaci cicocò, 3CT. L'ho presa un po' troppo alta. Ambarabaci cicocò, 3CT sul comò, che facevano l'amore con la figlia del procuratore. Il procuratore si ammalò. Ambarada cicì malagò. Bravi, no, siete creativi, eh? Vabbè, sì, vabbè,
1: si poteva cantare un filo meglio, però voglio dire,
0: vabbè. Dai, prova tu, Claudio.
1: Repetita non Juve,
0: sì, certo. Allora, amici, rimanete con noi, sì, perché sta per arrivare una grande canzone. Poi attenzione, perché vi raccontiamo la storia di questa signora. Farà discutere questa notizia, che va in pensione, ok? Sì, sì. E spende un sacco di soldi per un viaggio. Sì. E perché dice: vabbè, i miei figli non avranno nessuna eredità.
1: Attenzione, non è la prima che fa questo, ma non è nemmeno l'ultima. E poi no, ognuno fa quello che vuole. Dove andate? In Antartide, bello.
0: In Antartide, wow, ragazzi. Bellissimo. In Antartide. Lei preferisce viaggiare piuttosto che lasciare i soldi ai figli. Dai, vi diciamo tutto tra poco. Qui è The Journalist.
2: The Journalist. Gli spazi.

0: Highway to la grande canzone protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato ai grandissimi pezzi che hanno fatto la storia della musica. Tra l'altro, insomma, l'abbiamo detto diverse volte, il titolo di questa canzone ha varie, come dire, spiegazioni. Una delle più quotate è quella che Angus Young, durante un'intervista, rispondendo a un giornalista che gli ha chiesto come mai il titolo e cos'era, diciamo, com'è la vita del tour, lui ha risposto: una fottutissima autostrada per l'inferno.
1: Un po' come scegliere il CT della nazionale, più o meno uguale.
0: Fottutissima, adesso non so se per l'inferno. Tra l'altro, guarda, scusa, piccola parentesi, sì, perché su Repubblica c'è un'altra pista: Mancini in pole con Ranieri direttore tecnico.
1: Anche questo è un altro profilo, insomma, dai.
0: Bene.
1: Niente di nuovo sul fronte occidentale.
0: No, esatto.
1: Allora, andiamo a raccontare la storia di questa 65enne che va in pensione e decide di spendere oltre 21.000 euro per un bellissimo, aggiungo io, viaggio in Antartide, e poi dichiara: i miei soldi non sono il salvadanaio dei miei figli, per loro niente eredità. Hai capito? Ho fatto bene o ho fatto male?
0: Ma insomma, intanto diciamo che la sua storia è stata raccontata dal Daily Mail, sì, e ha acceso subito un dibattito sul rapporto tra la pensione, i risparmi e il lascito ai figli, perché lei dice, dopo 40 anni di lavoro, insomma, si è occupata di un sacco di cose, lei decide di utilizzare i soldi che ha messo via per fare un viaggio che è quello che voleva fare da un sacco di tempo, no?
1: Sì.
0: E quindi non lasciare questi soldi, rinunciando al viaggio in Antartide di quasi 3 settimane, che appunto, come dicevamo, è costato 18.000 sterline, l'equivalente di circa 21.000 euro, senza lasciare appunto i soldi ai figli. Ma io immagino che comunque lei avrà già parlato con i figli e sicuramente aveva già detto, no, quelle che erano le sue intenzioni, suppongo.
1: Sì, penso di sì, no? Lei poi ha richiamato l'attenzione sul fatto che tra i 65 e i 75 anni sono 10 anni ancora molto buoni per vivere bellissime esperienze, no? Sai, dopo i 75 anni cominciano acciacchi, insomma, problemi. Lei dice: molte persone hanno paura di esaurire i risparmi durante la pensione, dimenticando che esiste anche il rischio opposto, cioè arrivare alla vecchiaia con il conto in banca ancora pieno, ma senza più la salute necessaria per realizzare i propri sogni. Quindi...
0: E poi aggiunge anche un'altra cosa: dice che molte persone della sua generazione vivono con il timore di spendere i soldi accumulati durante una vita di lavoro perché sentono il dovere di lasciare un'eredità ai figli. Beh, problema che lei non si è posto assolutamente, scegliendo invece la via del divertimento, ma che ovviamente ha scatenato tantissime domande e come dire, anche polemiche.
1: Bisognerebbe sentire i figli, come l'avranno presa? Magari sono contenti, hanno detto: ma sì, godite la mamma, dai, cioè non pensare
0: infatti,
1: a noi.
0: Non lo so, adesso
1: oppure
0: vediamo se
1: no,
0: arriva la risposta dei figli. Ci analizza. Quando

0: Rock and Ball con Miley Cyrus a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Gli spacca notizie. Allora, noi ci ritroviamo domani, mercoledì, con sicuramente novità. Io penso a questo punto, dal punto di vista del CT, ma non ci sarà solamente questa notizia, giusto? Ne cercheremo
0: altre.
1: Beh,
0: ci mancherebbe altro, ce ne sono tante. Domani prepariamoci, arriveremo con i ventilatori messi sulle orecchie.
1: Scusami,
0: ormai a parte il telefonino, insomma, domani comincerà ad essere molto caldo. Dai, va bene, allora vi aspettiamo domani mattina a partire dalle ore 10.
1: Io mi trattengo invece ancora un'oretta, andiamo in spiaggia, ci colleghiamo con i nostri colleghi dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, tra poco.
0: A domani.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: malefica.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Come sempre le ricordo, Malefica, che ride bene chi ride ultimo, anche perché Abdullah è il nostro unico alleato e ci ha inviato un fax dall'Egitto con alcune informazioni importanti. Ad esempio, sappiamo, grazie ad Abdullah, che la parola di oggi è composta da 7 lettere. Sono 4 le consonanti e 3 le vocali. E adesso, aspettando che si apra leggermente il sarcofago, un altro fax per darci il secondo indizio. Spesso vediamo altre persone farlo. 4 consonanti e 3 vocali, 7 lettere, iniziate a incasellarle. Spesso vediamo altre persone farlo. Che cosa? Bah, provate. Va fatto un ragionamento, quello con la R maiuscola, il numero è sempre quello, ed è solo quello, 393-444-0444. Aspettiamo i vostri vocali. In arrivo dal passato.

0: siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italy, dall'Egitto, Abdullah sul taxi in sua compagnia, la Sfinge, c'è la parola nascosta nel sarcofago, abbiamo detto composta a 7 lettere, sono 4 le consonanti, 3 le vocali, spesso vediamo altre persone farlo, ho paura.
1: No, Luigi da Bergamo, Luigi. Se vedo gli altri farlo vuol dire che è il sesso.
0: No, non è quello, non è... No, andiamo avanti.
2: Allora Stefano, siamo ancora Dario e Valentina Dall'Odi. Secondo noi è lo sbaglio.
0: Non è quella la risposta corretta.
3: Il cretino.
0: No,
3: Giorgio Palazzolo.
0: Non è il cretino.
4: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è sporcare.
0: No, non è quella la risposta corretta.
5: Ehi, Ferdinando, sono Rodolfo, il cuccatore latino dei 7 laghi. Per me la pancera.
0: Ma quale pancera? Ma non c'entra nulla. Cuccatore, per piacere. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. È il secondo aiuto. Spesso vediamo altre persone farlo. Questo era il primo. Il secondo, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. 7 lettere, incasellatele bene, 4 consonanti e 3 vocali. 393-444-0444, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Grazie naturalmente ad Abdul, ci ha inviato questo secondo fax

0: inserita anche all'interno della nostra classifica del sabato 18-21 con le 40 più trasmesse della settimana, la Play One e agitare Coca-Cola. Quasi le 4:15, stiamo giocando con il terzo tutti contro tutte, amici e amiche del PN1, su Radio Number One, la parola nascosta nel sarcofago. Composta a 7 lettere, abbiamo detto 4 consonanti, 3 vocali. Spesso vediamo altre persone farlo. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Che cosa richiede? Ho paura.
1: Stefano, la parola è colomba, perché è la donna del piccione.
0: No, Massimo.
2: Ciao Stefano Davidana, la parola è correre?
0: No, non è correre.
3: La parola di oggi può essere dormire?
0: No.
3: Lara Aurora da Duvino.
0: Non è quella, ragazza.
4: Ciao ragazzi, Roberto da Bolgare.
0: Ciao Roby.
4: Secondo me la parola è correre.
0: No.
5: Ciao, per caso è impegno?
0: No.
6: Ciao, sono Max della Valseriana, secondo me è l'impegno.
0: No.
7: Proviamo, per raggiungere determinati obiettivi bisogna metterci impegno.
0: No.
8: Buongiorno Radio Number One, siamo Ileana, Nicolò e Ambra. La parola potrebbe essere coraggio?
0: Non
8: ciao,
0: è quella,
8: buona giornata.
0: Non è quella. Servirebbe una persona capace di fare un determinato ragionamento. Lui, secondo me, non è.
9: Beh, questa qua voglio essere molto serio, ma molto, molto serio.
0: Quasi paura.
9: Pippo Pippera.
0: Appunto, Pippo Pippera.
9: E Scarlega Marlus. Ciao, Ali.
10: Ciao, è l'impegno.
0: Non è l'impegno, abbiamo detto.
11: Ciao da Ombri, è il lecchino?
0: Il lecchino, no,
11: no. Fare il lecchino.
0: Fare il lecchino, no.
11: Ciao.
0: No, no, 4 consonanti, 3 vocali, 7 lettere.
12: Ciao Filippo, sono Alezzo, a te la parola è correre.
0: No.
12: Ciao.
0: Non è quella. Cioè, stavi andando su un bolide di Formula 1 a 350 all'ora, non si capiva quasi nulla. Spesso vediamo altre persone farlo, abbiamo detto, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Terzo indizio: per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante il classico degli anni 80 e 90. Tutti i personaggi della televisione hanno fatto per riuscire a entrare, magari avere una parte anche cinematografica. 393 444 0444.

0: disco di qualche tempo fa, firmato Alice Merton. Sono le 4:20, buon pomeriggio, grazie naturalmente a tutti voi per aver scelto il pomeriggio number one in FM, DAB e app sulla vostra radio preferita, number one. E adesso torniamo a giocare con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 7 lettere la compongono, 4 consonanti, 3 vocali, spesso vediamo altre persone farlo. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un...
1: Ciao ragazzi! Per caso la parola è assegno? Perché ormai bisogna pagare per lavorare?
0: No, non è la parola che è nascosta nel sarcofago. Non è assegno. Cioè, per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un assegno. No.
2: Ma Stefano, la parola dovrebbe essere casting, che però ha 5 consonanti e 2 vocali, non 4 e 3.
0: Non è casting, amico.
2: Scarriga Merluz.
0: Non è quella, non è neanche l'altra.
3: Ciao, sono Luca da Torino. Per me la parola è cantare. Ciao.
0: Non è. Per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un...
4: Ciao, sono Bianca da Termine. Secondo me la parola corretta è provino.
0: Signore e signori, lei, Bianca da Dalmine, è la prima, la più furba, la più intelligente in questo caso e ha il titolo di super campionessa del PN1. Complimenti per la velocità, per la rapidità. Buone pulizie, Bianca, un abbraccione. È lei la super campionessa, quindi Bianca porta la cittadina di Dalmine in provincia di Bergamo al primo posto.
5: Giada Ramazzo, la parola giusta è provino.
0: Giada, seconda classificata.
6: Stefano, la parola giusta è provino. Lori Cavriana,
0: medaglia di bronzo per Cavriana.
7: Ciao, è il provino per caso?
0: È quello.
8: La parola è provino. Alberto Montichiari.
0: Bravissimo Albert.
9: Ciao, sono Laura da Castellanza. Secondo me è il provino.
0: È corretta, bravissima, bravo, bravo.
10: Ciao, secondo me è il provino.
0: È quello.
10: Buona giornata a tutti, Sonia da Capriolo.
0: Sonia porta Capriolo, Franciacorta, BS in top 10.
11: Ciao, la parola è provino. Eleonora da Bergamo.
0: È quella Eleonora, bravo.
12: Sono Claudio da Pavia, la risposta esatta è il provino. Chiedere un provino.
0: Nono.
13: Ciao Se.
0: Ciao caro.
13: Per me è provino.
0: Bravo.
13: Antonio da Mantova.
0: Mantova c'è, decima classificata. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato. Salutiamo tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta a provino, ricordando che Bianca ha la medaglia d'oro. Torniamo tra pochissimo in diretta qui nel pomeriggio number one, anche con il traffico.

0: aspetta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Brescia vengono segnalate tra Cavenago e Capriate in direzione Brescia per rallentamenti di curiosi. Ci sono code anche tra Dalmine e Trezzo, siamo in direzione Milano per un veicolo in fiamme. Sulla 8 Milano-Varese è segnalato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Ancora code sulla 9 Lainate-Chiasso, siamo tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. Ci sono dei problemi sulla 4 Milano-Brescia con un veicolo fermo allo svincolo di Bergamo, quindi prestare la massima attenzione. Ci sono code sulla 7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. E ancora sulla 13 Bologna-Padova un veicolo è fermo tra Boara e Monselice in direzione Padova. Ci sono invece dei lavori in corso sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli, Oricola e Vicovaro-Mandela in direzione Roma. E ancora code al casello di Trieste-Lisert tra Monfalcone Est sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. Si registrano anche dei rallentamenti sulla 4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Pordenone. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Fuori con The Wave, questo è il titolo della nuova canzone di Jungle. Siete su Radio Number One, martedì pomeriggio con il PN1 e adesso si va negli Stati Uniti d'America, dove un uomo, pensate, è riuscito nell'impresa di viaggiare in aereo per 6 anni senza mai mettere mano al portafoglio, cioè, non perché avesse vinto una lotteria o perché avesse un abbonamento a vita, ma perché si è finto, e ripeto, si è finto per tutto questo tempo assistente di volo. E lui si chiama Tyrone Alexander, ha 35 anni e ha collezionato più di 120 viaggi utilizzando l'opzione riservata al personale di bordo, che consente di volare gratuitamente su molte compagnie aeree. E aveva un trucco, tra l'altro semplice, ma era anche geniale. Cioè, durante il check-in online selezionava un'opzione particolare, inseriva un nome fittizio della compagnia aerea, una data di assunzione credibile e un badge identificativo praticamente inventato, e nessuno a quanto pare ha pensato di controllare davvero quei dati fino a quando poi l'hanno fatto. Cioè, i pubblici ministeri federali lo hanno accusato di frode informatica e accesso illecito in aree riservate degli aeroporti, ma anche crimini che comportano potenzialmente fino a 90 anni di carcere. Cioè, signori, negli States non scherzano, soprattutto quando vengono presi per i fondelli. Però questo signore, i 35 anni, questo ragazzotto è riuscito nell'impresa di viaggiare in aereo per 6 anni senza mai pagare.

0: Tu cosa fai questa sera? È il titolo della nuova canzone di Noemi, 16:40. Siete con Stefano Federici su Radio Number One. Come ogni martedì c'è il pomeriggio Number One. Da domani mi trasferirò al Parco Acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, per le dirette che dureranno fino a sabato di questa settimana. E poi ripartirò mercoledì della prossima e ancora giovedì, venerdì fino a sabato 8 agosto. Quindi vi aspetto in diretta dal Parco Acquatico Cavour. Vi ho raccontato la storia che arrivava dagli Stati Uniti d'America con questo signore di 35 anni che per 120 volte è riuscito a volare gratis, un po' come la storia di Leonardo DiCaprio, no? Nel film Prova a prendermi.
1: Se lo avesse fatto un ragazzo in Italia, se lo sarebbero contesi la destra e la sinistra per candidarlo alle prossime elezioni europee, come minimo, eh.
0: Fate i bravi.
1: Ciao a tutti.
0: Non parliamo di politica, ma vi diamo solamente quelle news che fanno un po' sorridere. Beh, pensate che per 6-7 anni questo ragazzo è riuscito veramente a eludere i controlli e grazie a questa opzione di volo è riuscito a farsi trattare come un assistente di volo e per 120 volte non ha pagato il biglietto aereo. Complimenti. Ian Cook, 7.

statunitense, Passenger è il titolo della sua nuova canzone, altra song inserita nella Play One che arriverà sabato dalle 18 alle 21. Che cos'è la Play One? È la nostra classifica ufficiale con le 40 più suonate della settimana. 16:47 c'è Kylie Minogue, una grande canzone che ci riporta nel passato della musica international.

tenerina, piccolina, piccolina, ma Kylie Minogue, si sa, sempre il suo fascino. Nella botte piccola c'è il vino buono, dicono e dicevano un tempo gli esperti. Era In Your Eyes, canzone di qualche tempo fa, grazie ai nostri programmatori siamo tornati nel passato della musica international. In questo istante Lilly e Agnes si stanno riscaldando all'esterno dei nostri studi, tra 10 minuti circa qui su Radio Number One, live, le donne al volante. Tra poco anche Kungs con David Guetta e Easy Bisu, ma prima il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: il titolo della canzone di Kungs con il DJ producer francese David Guetta, che è francese come Kungs, e Easy Bisou. Beh, è tutto per questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Ci ribecchiamo qui su Radio Number One dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona domani a partire dalle ore 14. Da Stefano Federici è tutto, vi lascio con le donne al volante. A domani!
1: Su Radio Number One, sempre N1,
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: un minuto dopo le 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha comunicato in consiglio che Roberto Mancini sarà di nuovo il CT della nazionale italiana. È la persona giusta, mi assumo la responsabilità della scelta, ha detto Malagò. Un annuncio che arriva poche ore dallo strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina azzurra per il caso Russia, con le conseguenti dimissioni di Maldini e Leonardo, che ricoprivano i ruoli rispettivamente di direttore tecnico e advisor. Il nuovo DT e presidente del club Italia sarà Claudio Ranieri, che con Mancini sarà presentato nella giornata di domani. Su Pirlo Malagò ha aggiunto: non è stato approvato per motivi di opportunità. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in ottave di sabato scorso in Val di Susa, colpendo soprattutto il cantiere di Chiomonte. Si ipotizzano i reati di devastazione e di lesioni personali a pubblico ufficiale commessi in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione. Entra nel sesto mese il conflitto tra Stati Uniti e Iran, nel giorno in cui il presidente Trump incontra Netanyahu, premier israeliano, alla Casa Bianca. Secondo Trump una possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran c'è, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nelle fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Andiamo in Francia, dove i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse in Provenza. I resti erano rapidamente i bombardamenti sospesi nelle fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Andiamo in Francia, dove i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse in Provenza.

visibile a chilometri di distanza. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Dopo Stefano arrivano e vi raccontano un po' di cose e io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Eccoci qua, sempre noi due.
2: Sempre al volante.
1: Sì, sempre al volante, naturalmente, almeno per questa settimana, poi ci sarà un cambio, ci saranno delle novità per la prossima stagione, mandiamo donne al volante in vacanza.
2: Esatto, comunque andremo in vacanza per agosto, ma comunque ogni tanto ci sentirete a orari un po' strani.
1: Sì,
2: ma ci sentirete.
1: Un po' diversi, sì, un po' diversi, sì. È vero. Vi racconteremo un po' di cose anche oggi, naturalmente, perché nel nostro viaggio c'è tempo per affacciarci ai finestrini e guardare un po' cosa succede nel mondo. Siamo pronte anche con la musica?
2: C'è dito nella piazza.

0: businessman, e noi oggi, donne al volante, vogliamo davvero mettere il dito nella piaga, perché siamo stanche di brutte notizie.
1: Basta.
0: Di quelle notizie che si ripetono continuamente tutti i giorni. A parte che vorremmo sapere quando cominceranno gli sconti sul gasolio.
1: Quella sarà una bella notizia, quando finalmente ci sarà. Però.
0: Esatto, beh, perché abbiamo visto dei prezzi alla pompa questa mattina da
1: capogiro.
0: Da capogiro, da

0: pagare veramente, non solo per il caldo ma anche per i prezzi, questa botta di cose. Quindi oggi noi donne abbiamo deciso di...
1: abbiamo deciso che voi diventiate per un attimo dei redattori, quindi cercate un po' di notizie nella vostra mente, le inventate comunque, perché la domanda che vogliamo farvi è: se ci fosse una notizia dell'ultimo minuto, una bella ultim'ora da far uscire, quale vi piacerebbe che fosse?
0: Sì, una bella notizia, qualcosa di bello, qualcosa che ci faccia felici, qualcosa che porti un po' di
1: felicità, di leggerezza,
0: di sollievo. Esatto, insomma, un po' tutte queste cose messe insieme.
1: Esatto.
0: Quindi nella vostra testa cosa frullerebbe? Quindi 393 444 0444 e arriva Paolo Nuccini.

0: Styles, beh, una bella notizia, un'ultima ora potrebbe essere che Harry Styles fa una residency dei concerti solo in Italia, così almeno non dobbiamo prendere l'aereo per andare a vederlo chissà dove nel mondo. Perché no,
1: no, aspetta, però la buona notizia è che non solo li fa in Italia, ma li fa gratis.
0: Esatto, brava, è questa la chiave. Altrimenti
1: chi se ne frega, cioè voglio dire, se devo pagare comunque un paccone di soldi, allora
0: hai ragione.
1: Allora stia dove stia.
0: E so, allora tutti i concerti gratis, evviva.
1: Va bene, noi stavamo, vi abbiamo chiesto, fate i redattori oggi, se ci fosse una notizia dell'ultimo minuto da fare uscire, quale vi piacerebbe che fosse?
0: C'è anche chi ci scrive: ultima notizia, sparite tutte le armi del mondo. E questa sarebbe una grande notizia. E poi c'è questa particolare, cioè, ci è piaciuta moltissimo. Lilli ha fatto 6 al Super Enalotto.
1: Yeah! Siete tutti invitati al mio matrimonio.
0: Ah, hai visto? È una fantastica notizia allora.
1: No, a parte che non mi sposo, però voglio dire, potrei invitarvi tutti a un pranzo o una cena.
0: Cioè, tanto paghi tu.
1: Tanto pago io. Dai, se ho vinto a Super Enalotto, ho fatto 6, ho vinto un sacco di milioni, quindi certo, posso anche invitare.
0: Dallo stellato.
1: Ecco, perfetto, quindi ritenetevi
0: invitati.
1: Prenotati. Sentiamo.
2: Ciao ragazze, Roberto da Desenzano, una bellissima notizia al giorno d'oggi. Che smettessero queste benedette guerre, si andrebbe d'accordo tutti, ma sarebbe una bellissima notizia. Ciao ragazze, buona serata.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Poi tra l'altro ci dicono, sarebbe bello se i carburanti veramente diminuissero e non magari da una parte una cifra tot e ti fai 30 metri e ce n'è un'altra più bassa.
0: Esatto.
1: Allora perché uno è più alto e l'altro più basso?
0: Beh, è quello ma più basso.
1: Unificare? No. No, poi vengono accusati di mettersi d'accordo.
0: Ah, cioè, è vero,
1: no,
0: è vero.
1: Non va bene, non va bene. Sentiamo.
3: Ciao Radio Number One, una notizia che mi piacerebbe sentire, che si risolvesse un po' la situazione del cambiamento climatico, dato che io faccio l'apicoltore e sarebbe un bene anche per le mie api.
1: Ah,
3: ciao,
1: bello.
3: Da Gabriele Valtidone, Piacenza.
1: Grazie Gabriele, che bella questa cosa, ha ragione. Sì, eppure c'è ancora chi dice che il cambiamento climatico non esiste.

0: Stay, ci sono le donne al volante e qui si parlava di se ci fosse una bella notizia quale vorresti che fosse, quindi un po' i redattori lo fanno i nostri ascoltatori. C'è Tania da Mantova che dice: vorrei una giornata fortunata per tutti.
1: Bello.
0: Per tutti, proprio una giornata dove sei rilassato, dove non ci sono rotture di scatole, dove tutto fila liscio. Pensa che bella roba.
1: Finalmente liscio, sì. Che poi c'è anche Paolo che ci dice: ecco, a me piacerebbe che sui giornali finalmente ci fosse scritto zanzare addio, quindi sterminate le zanzare.
0: Tanto non servono a nulla se non
1: ai camaleonti, alle rane, sì, che le mangiano.
0: All'ecosistema,
1: piccola cosa l'ecosistema, hai capito?
0: Come si chiamano quelli vampiretti?
1: I pipistrelli.
0: I vampiretti,
1: sì, a Dracula
0: sì, i vampiretti, ecco, loro mangiano le zanzare.
1: Vedi.
0: A noi non servono però vabbè, state lì, tra poco ci serve sapere com'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.

0: pomeriggio, vediamo quali sono le segnalazioni che riguardano il traffico.
1: Si inizia con la 1, la Firenze-Roma, ci sono code per un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. La situazione più critica è sulla 1, la Milano-Bologna, dove ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Modena Sud in direzione di Milano, e ancora in questa direzione attenzione ad un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia. Sempre sulla Firenze-Roma il traffico è congestionato tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 4 anche qui un veicolo in fiamme tra i caselli di Capriate e Trezzo in direzione di Milano sta causando code a partire già da Dalmine. Code per traffico intenso in uscita a Bergamo, sempre per chi arriva da Milano. Code sulla tangenziale ovest di Milano, ci sono 5 km di coda per un incidente tra Trezzano e Pavia Opera in direzione della 1. Sulla 6, la Torino-Savona, c'è un veicolo in avaria al casello di Carrui in direzione di Savona. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, ci sono due avarie da segnalare, una allo svincolo di Spotorno verso Ventimiglia e una ad Albenga verso Genova. Sulla 26 si segnalano veicoli fermi in più tratti sia in direzione di Genova che verso Gravellona-Toce. Sulla Venezia-Trieste, quindi sulla 4, code per traffico intenso tra la Tisana e l'allacciamento con la A28 in direzione di Venezia. Ci sono code da segnalare anche sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso. Chiudiamo con la A14, la Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Casalecchio e Imola in direzione di Ancona.
0: Guidate sempre con prudenza, fate buon viaggio.

0: Fulminacci con la sua Maledetto Me. Noi siamo Le Donne al Volante, benvenuti a bordo. Se ancora non l'avete fatto, male, molto male, scaricate l'app, perché entriamo nel periodo di più vacanze. Ecco,
1: più vacanze per
0: più
1: tutti,
0: vacanze per
1: più
0: tutti,
1: vacanze per
0: più
1: tutti,
0: più vacanze per tutti. Potrebbe essere appunto la notizia dell'ultima ora che vorremmo sentire.
1: Esatto.
0: Ah, che meraviglia. Ma senti, a proposito di ultime notizie,
2: ciao Donne al Volante, che ne dite della notizia autostrade gratis per un anno? Non sì, sarebbe male. Un bacione, ciao a tutti.
1: Ciao ciao ciao.
0: Che belle queste utopie.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: esatto.
0: Allora Maurizio dalla provincia di Torino, una bellissima notizia sarebbe che un ricchissimo arabo acquistasse la Juventus e si assumesse nel quadro dirigenziale.
1: Anzi, assumesse
0: e mi
1: lui.
0: Assumesse, ah no, mi ah. assumesse nel quadro dirigenziale, perché lui ha le idee chiare.
1: Bravo,
0: capito?
1: Maurizio.
0: Su cosa bisogna fare alla Juve.
1: Bravo. Oh, e poi c'è chi ci scrive: un tetto salariale per sportivi e personaggi della TV e anche influencer vari. 10.000 euro al mese, non di più, quello che rimane va per alzare gli stipendi degli altri che fanno lavori che portano avanti questo paese.
0: Comunque state tranquilli, io, come scriveva Maurizio, ho vinto al
1: esatto,
0: ho fatto il 6 al Super Enalotto, quindi più soldi per tutti i nostri ascoltatori.
1: Oh,
0: spargete la voce.
1: C'era chi diceva più pilu e più soldi.
0: Esatto.
1: Brava.
0: Un'impennata di ascolti in questi 10 minuti. Va bene, allora vogliamo, a proposito di buone notizie, parlare della zanzara tigre, ridotta dell'88% la capacità riproduttiva.
1: Esatto. Oh, non è un'utopia, perché è successo davvero. A Roma c'è stato questo esperimento con un monitoraggio che è durato diversi mesi e è stato scoperto che se le zanzare maschio che sono state in simbiosi con un batterio comune, molto comune tra gli insetti ma innocuo,
0: okay,
1: loro cosa fanno? Ovviamente fecondano le uova, anzi si riproducono fecondando le uova delle femmine, quindi sì, nascono delle zanzare, ma queste uova non sono fertili, quindi le zanzare
0: non ci pungono.
1: Non ci pungono.
0: Sono innocue.
1: Esatto.
0: Il sogno della nostra vita, del mio in modo particolare.
1: Sì. E quindi grazie a questo batterio è più alto il numero di zanzare che sono sterili.
0: Ah, dai.
1: È una bella notizia.
0: Sarebbe un mondo meraviglioso.

0: Olivia Rodrigo, Radio Number One, belle notizie, ultime ore che vorreste sentire di cose belle, belle come chi ci scrive pensioni a 60 anni per tutti, sanità veloce negli appuntamenti.
1: Sì, poi felicità e salute per tutti, beh, insomma ci sta. Stipendi più alti. E poi attenzione, come non approvare questo messaggio.
2: Buonasera ragazze, notizia del giorno, dichiarati fuori legge, pena il carcere.
1: Sì.
2: Tutti i borselli da uomo e i cappellini di Gucci stile Maranza. Matteo da Soncino.
1: Matteo, sei tutti noi, bravo.
0: Brutti forti quelli.
1: Veramente. Rimanete con noi.
0: Tra poco.
1: Mamma mia, che grande canzone.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: pezzo straordinario, e che album straordinario questo, Bruce Springsteen, 1984, Born in the USA, tra l'altro l'album omonimo, e questa canzone, come un po' tutto l'album, però questa canzone in particolare è stata inserita nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, una delle tante, perché... Cioè, ci stavamo domandando fuori onda, allora, tu leggi i pezzi, quelli storici, così dicono, tu è inserita nella lista, per me non sono più 500, sono 5.000,
1: esatto,
0: quelle canzoni.
1: Sono 5.000.
0: Sì, sono veramente tante, e comunque lui raccontava appunto l'alienazione dei veterani del Vietnam dopo la guerra, insomma, un tema decisamente importante. Donne al volante, Radio Number One, e qui a questo punto ce ne andiamo a Bolzano.
1: Esatto, perché da settembre nelle scuole di Bolzano, della regione autonoma, insomma della provincia autonoma di Bolzano, ci sarà la responsabilità dei genitori verso l'obbligo di istruzione dei propri figli, e sarà ancora più marcata, quindi i genitori si dovranno assicurare che i loro figli ci vadano effettivamente a scuola, non che dicono ciao mamma prendo il pullman vado a scuola, e invece se ne vanno a fare i passi delle montagne di Bolzano, ecco.
0: Sì, sì, perché magari sai come,
1: sei lì,
0: cosa fai oggi? Ma vado a fare una passeggiata là. D'altronde hanno un paesaggio meraviglioso. Dovranno prima di tutto, come diceva Agnese, assicurare la frequenza scolastica, quindi essere sicuri che i figli a scuola ci vanno, la collaborazione con gli istituti e anche la partecipazione ai colloqui con i professori, perché spesso e volentieri in molte scuole quando ci sono i colloqui con i genitori non si presenta nessuno.
1: Sì, ci sono i grilli tra i corridoi.
0: Sì, nessuno dei genitori. E poi in caso di negligenza addirittura hanno stanziato delle multe che potrebbero andare da 50 a 150 euro. Non ti interessi di tuo figlio? Te ne frega niente di quello che fa a scuola?
1: Paghi.
0: Paghi.
1: Potrebbe essere una buona soluzione.
0: E buon vento.
2: Ed è un po' di

0: Post Malone con What Don't Belong to Me qui su Radio Number One, donne al volante. A proposito di Radio Number One, ricordatevi sempre di seguirci sui social, sui nostri social, ne abbiamo tanti. Abbiamo YouTube, abbiamo Facebook, Instagram, TikTok, insomma i principali, dove peraltro con un po' di invidia potete anche vedere che cosa sta accadendo in Sardegna
1: in queste ultime ore. Ma... che quando vedo il mare, la spiaggia e questi che sono lì che se la giocano e se la ridono, insomma vabbè, noi qui,
0: vabbè. Toccherà anche
1: ma
0: noi,
1: va bene,
0: prima
1: va bene. Ma diamo anche i nostri Instagram, Lili Volante,
0: Agnese Spinelli,
1: eccoci qua. E allora attenzione, sulla 1, la Milano-Bologna, c'è sempre questo veicolo in fiamme, quindi fate attenzione tra la 22, la Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano, ha causato parecchie code e ancora c'è qualche rallentamento. State lì, anche il prossimo argomento è molto interessante.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Donne al volante con voi qui su Radio Number One.
1: Manca un minuto alle 18.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.

0: io vorrei essere come lui, cantare come lui.
1: Essere
0: con
1: lui.
0: Con la voce un po' maschile, vabbè, insomma, però lui ha un tono di voce veramente bellissimo. Bruno Mars con On My Soul, la nuova canzone. E con le donne al volante in questa estate che continua, purtroppo. Come lui, cantare come lui.
1: Essere
0: con
1: lui.
0: Con la voce un po' maschile, vabbè, insomma, però lui ha un tono di voce veramente bellissimo. Bruno Mars con On My Soul, la nuova canzone. E con le donne al volante in questa estate che continua.

0: tecnicamente riparabili anche oltre il periodo di garanzia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dal 31 luglio scatta entro questa data scatta per tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Tutti gli stati dovranno approvare le leggi nazionali di recepimento. E cosa cambia in effetti praticamente per noi cittadini?
1: Cambia che se ci si rompe un qualsiasi elettrodomestico o prodotto tecnologico non siamo più costretti a buttarlo via, anche oltre la garanzia, soprattutto oltre la garanzia, ma abbiamo il diritto appunto di riparazione. Quindi cosa vuol dire? Il diritto di riparazione già c'è in verità quando il prodotto è ancora in garanzia, ma non è sempre così rapido, così veloce. A volte devi fare dei giri rocamboleschi per capire se la garanzia del se il produttore accetta questa garanzia nonostante sia obbligato. A volte non lo accetta, è impossibile insomma riparare e quindi compri nuovo. Ecco, l'Unione Europea vuole proprio limitare questa cosa e dire: hai qualcosa di rotto, lo puoi riparare. Attenzione, se il prodotto però è presenta la garanzia scaduta, tu devi comunque pagare poco, ma devi pagare la riparazione. Se invece rientra
0: nella garanzia, non paghi nulla. Dipende anche dai pezzi che devi cambiare.
1: Sì, questo è vero.
0: Perché ad esempio è capitato, insomma, che anche se hai una garanzia, magari la prolunghi proprio nel momento dell'acquisto, ti si rompe un pezzo della lavatrice, che ne so, e ti dicono: no, quel pezzo lì
1: non è in garanzia.
0: Esatto. Però io vorrei sapere una cosa: ma come fai tu a sapere che puoi riparare quell'oggetto? Perché chi te lo ripara può anche dire: sì, vabbè, ok, tu hai diritto a farlo riparare, ma non è riparabile.
1: È vero, sì, c'è anche poi questo
0: punto. Questa possibilità.
1: Se il prodotto non è riparabile, il produttore deve garantire un prodotto ricondizionato.
0: Ah, ok.
1: Lui sa che questo non è riparabile, quindi ti dà un prodotto ricondizionato. Tu sei libero di comprarlo ricondizionato oppure nuovo.
0: Oppure nuovo, esatto. Beh, insomma, ci sono diverse possibilità per noi cittadini.
1: Cittadini pieni di cose che si rompono.
0: Esatto. Ma siamo tra quelli che hanno l'abitudine di buttare tutto. Se si rompe qualcosa, buttarlo, vabbè, tanto ormai è andato. O siamo di quelli che:
1: no, io adesso l'ho pagato.
0: Io adesso lo devo riparare, capito?

0: canzone estiva e proprio in estate l'Unione Europea tenta di venirci incontro e dal 31 luglio, anzi fino al 31 luglio, gli stati membri devono adeguarsi e tutti gli elettrodomestici e prodotti tecnologici che sono rotti dovranno per forza essere riparati, o meglio il produttore dovrà garantire la riparazione anche se non è più in garanzia il prodotto.
1: Abbiamo il diritto alla riparazione. Sono arrivati moltissimi messaggi, tra cui questo di Alberto che dice: il problema è che spesso costa di più la riparazione del prodotto nuovo. Io ultimamente mi sono riparato due schede elettroniche per il deumidificatore che costavano circa 500 euro l'una, con poco meno di 50 euro.
0: Esatto, questa è un po' la domanda che si fanno molti ascoltatori, cioè che spesso costa di più la riparazione del prodotto, quindi che cosa si fa? Teoricamente l'Unione Europea in questa legge dice che la riparazione deve costare meno, cioè deve avere un prezzo accessibile. Poi si vedrà se sarà davvero così, ma teoricamente è questo. Per esempio anche per lo smartphone, sappiamo che dopo 3 anni il nostro smartphone più o meno ci saluta e alcune cose non si possono più fare, e queste funzioni non vanno più e la batteria non tiene. Però i produttori di telefonini, di smartphone, non solo dovranno garantire degli interventi a costi ragionevoli, uh-huh, appunto, ma sono anche vietate le prassi di software e hardware destinate a bloccare le riparazioni effettuate magari da laboratori terzi, quindi non dal marchio, okay, del tuo telefono.
1: Beh, c'è Antonio di Varese ad esempio che dice: mi si è rotta la lavatrice e insomma, ho chiesto di ripararla eccetera perché aveva un rumore strano e mi è stato detto, mi hanno tenuto in ballo insomma più di una settimana e poi mi è stato detto: no, non va più bene, bisogna buttarla e bisogna prenderne una nuova. Dice: io poi, che insomma un po' mi piace fare questi lavoretti, l'ho riparata io, anche perché noi siamo in 4 in famiglia, mia moglie mi ha minacciato perché stare senza lavatrice non si può.
2: Ciao ragazzi, donne al volante, a casa mia funziona che finché è in garanzia il pezzo, cioè l'attrezzo da riparare, si va da chi ce l'ha venduto e si cerca di farlo riparare in garanzia. Quando è fuori garanzia funziona che mia moglie viene da me e mi dice: attenzione, quando hai tempo e voglia gli potresti dare un'occhiata. Fortunatamente fino a questo momento è sempre andata bene. Il mese scorso la lavastoviglie, 2 mesi fa il forno. Però porca miseria, io benedico quelli che li riparano gli attrezzi e non devono venire sempre da me. Ciao
1: Claudio, simpatico davvero Claudio. Vedi, questa è la fregatura di tutti quegli uomini, beati chi ce li ha, insomma, che sanno riparare tutto.
0: Certo. Scusa, non è che mi guardi.
1: E guarda Claudio che ti è andata bene, perché tua moglie ti ha detto: quando hai tempo.

0: Peggy Gou, che tra l'altro è diventata la nuova fidanzata di Matteo Berrettini.
1: Attenzione.
0: Si è messa a riparare i birrettini.
1: Esatto.
0: Beh, di riparazioni in realtà stavamo parlando, perché l'Unione Europea introduce il diritto alla riparazione per i beni di consumo. Entro il 31 luglio tutti gli stati membri dovranno adeguarsi e noi consumatori avremo la possibilità di, appunto, aggiustare tutti i nostri elettrodomestici, eccetera, eccetera. Abbiamo questo diritto, insomma, di farli riparare, di non doverli buttare ogni volta che qualcosa si rompe. Ma se la garanzia è scaduta dovremmo dare un,
1: insomma, qualcosa dobbiamo sborsare.
0: Sì, Luca ci scrive: io ho un iPhone 14 Plus, non so, schermo davanti rotto, vetro dietro rotto, batteria da sostituire. Sì, è vero, ho le mani di M. Prezzo per la riparazione 550 euro, stesso telefono ricondizionato 350 euro. Allo stesso prezzo della riparazione prendo un telefono ricondizionato e anche più recente. Davvero assurdo.
1: Davvero assurdo. Sì, questo è un problema, in effetti.
0: Sì. Vabbè, io ho la mia lavatrice che fa un rumore strano quando va in centrifuga.
1: È ancora in garanzia?
0: Forse mi è scaduta da qualche mese. Sì, quindi, allora, però ho il diritto di riparazione.
1: Appunto.
0: Vabbè, vedremo.
1: Dai, ce la puoi fare.
0: Dai che ce la faccio. C'è il traffico della serie, facciamoci gli affari nostri. C'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere, ma.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: variabilità.
1: Com'è la situazione del traffico in questo momento? E allora sentiamo che cosa sta succedendo.
2: Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono code per incidente tra Brescia Centro e la A21 in direzione Milano. Sulla Milano-Brescia code per traffico intenso in direzione Brescia tra Cavenago e Dalmine e in direzione di Milano tra Dalmine e Trezzo per un veicolo fermo. E poi c'è anche un incidente all'altezza di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Code per un incidente precedente anche sulla tangenziale ovest di Milano, ci sono 5 km di coda tra Trezzano e Quinto De Stampi in direzione della 1. Incidente anche sulla A58, la tangenziale esterna tra la A4, all'altezza dello svincolo per la A4 in direzione della 1. E proprio sulla 1 in direzione Milano c'è un veicolo in fiamme tra la A22 e Reggio Emilia che causa gravi rallentamenti e poi code per traffico intenso all'altezza di Modena Sud. Sulla A7 Milano-Genova code per veicolo fermo tra la A12 e la A10 in direzione di Genova. Sulla A12 code per veicolo fermo tra Genova Est e la A7 ancora verso il capoluogo ligure. Sulla A1 Firenze-Roma code per lavori tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Concludiamo con il grande raccordo anulare, dove c'è un incendio in corso allo svincolo 24 di via Ardeatina.
1: Quindi guidate con prudenza e naturalmente buon viaggio.

0: ci sono due donne al volante, io sono Lilli,
1: io sono Agnese
0: e siamo sempre noi. E parlavamo prima di riparazioni di lavatrici anche che fanno rumori strani, mi sono arrivati un po' di messaggi, ad esempio c'è Cristina che dice: controlliamo sempre le guarnizioni all'interno appunto della lavatrice, perché a volte si infilano monetine, chiodini, soprattutto se hai un marito che in tasca si infila di tutto.
1: Beh, certo, vabbè, esatto,
0: marito che, o figli anche,
1: altro che il solito fazzoletto che dà fastidio,
0: e il filtro,
1: no?
0: Il filtro della lavatrice ogni tanto bisognerebbe pulirlo,
1: sì, ogni tanto
0: così, non lo fa
1: sì.
0: mai nessuno. E poi salutiamo anche Piero che diceva: le donne sono così, partono cercando l'uomo, quello figo, quello che magari c'ha anche due soldi da parte, e arrivano con: voglio un uomo che mi ripari le cose.
1: E fanno bene, sinceramente.
0: E vabbè, non ci resta che pregare a questo punto, e allora andiamo in chiesa dove c'è questo parroco, anzi questo parroco che non c'era.
1: Più, non c'è più, perché questo parroco, siamo in provincia di Treviso, zona di Castelfranco Veneto, dove appunto questo parroco si dovrà assentare per un periodo abbastanza lungo per una complicazione chirurgica, insomma deve fare un intervento, ovviamente non potrà partecipare, non potrà dire messa, soprattutto quelle della settimana, e sì. Siccome non c'è nessuno che sostituisce questo parroco, ci sono altri preti che si danno un po'
0: fanno il cambio, ma ce ne sono pochi ormai, sì, di preti, c'è questa crisi delle vocazioni,
1: esatto,
0: che va avanti,
1: infatti,
0: da un po'
1: si danno il cambio solo per il weekend. Allora che cosa ha pensato, cosa hanno pensato i parrocchiani di Castelfranco Veneto? Vabbè, dai, facciamo noi. Tanto alla fine le cose le sappiamo a memoria, leggiamo anche noi il Vangelo,
0: poi tutte quelle sciurette lì che vanno in chiesa la mattina presto, soprattutto quella delle 6:30
1: del giovedì mattina,
0: insomma del mercoledì, vanno a tutte, poi vanno al bar, stanno lì tutta la mattina, ma giustamente,
1: scusami, è un po' la scusa,
0: sì, esatto, perché... Allora quelle sciurette lì ormai la messa la sanno a memoria,
1: certo.
0: E quindi che problema c'è, salgono loro sul pulpito
1: e dicono,
0: leggono il Vangelo, quella cosa, la lettura del giorno, e poi via così, insomma,
1: esatto.
0: Quando il parroco torna,
1: faremo anche una bella festa,
0: ma
1: dai.
0: Sì, ma bisogna un po' adattarsi quando ci sono queste cose.

0: su Radio Number One a Castelfranco Veneto. Se non c'è più il prete, allora si organizzano i laici per leggere, anzi invece che la messa, la liturgia della parola.
1: E questa cosa è piaciuta ai nostri ascoltatori, eh? Bisogna sempre trovare una soluzione a tutto.

0: quanto è brava Ray con Where Is My House Band qui a Radio Number One con le donne al volante che c'è tra poco.
1: Una grande canzone.
0: Ma grande.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: famosi per la disco, per la musica disco appunto di quel periodo, andava fortissimo. Questa è Radio Number One, grandi canzoni, tra l'altro appuntamento ogni sera dalle 22 con Number One Classics, non ve lo perdete, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Ma noi Donne al Volante questa sera vogliamo parlare di una curiosità che riguarda tutte le persone che soffrono un po' di asma. E che sembra stranissima questa cosa, però sostituire i fornelli elettrici, passare anzi ai fornelli elettrici anziché quelli a gas, può aiutare moltissimo.
1: Esattamente, qui non stiamo parlando di una cura ma di una prevenzione, perché alla Case Western Reserve University degli Stati Uniti i ricercatori hanno rilevato che appunto il passare dai fornelli a gas a quelli elettrici a induzione ha ridotto l'inquinamento indoor. E quindi che cosa vuol dire? Che il diossido di azoto in casa è diminuito del 70%, i livelli più o meno sono diminuiti di questa cifra, con un miglioramento dei sintomi dell'asma nei partecipanti. Hanno raggruppato un po' di gente, appunto un bel campione di persone con problemi d'asma anche abbastanza severi, e i risultati sono stati sorprendenti, perché i miglioramenti sono stati simili o addirittura superiori a quelli riportati negli studi clinici sui farmaci per l'asma più usati.
0: Esatto, sembra che il cambiamento appunto di fornello possa fare meglio ancora rispetto a certi farmaci che si prendono proprio per l'asma. Noi ve lo diamo come dicono questi studi, poi se avete il fornello a gas volete cambiarlo con quello elettrico per fare una prova, si sa mai,
1: si sa mai, appunto, si sa mai. Esatto,
0: insomma, c'è safe con

0: Lopez con Love On qui a Radio Number One.
1: E sostituire fornelli a gas con quelli elettrici potrebbe davvero aiutare i malati di asma quasi quanto i farmaci. Infatti gli accessi al pronto soccorso, i ricoveri e le malattie e anche stare a casa da scuola sono diminuiti, quindi sì, piastra induzione per tutti.
0: Una delle belle notizie del giorno di cui parlavamo all'inizio.

0: Hit qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi perché tra non molto vi faremo una domanda secca, così proprio, secondo voi questa cosa?
0: Ma sì o no?
1: Però qui c'entra la fisica, eh?
0: Attenzione.
1: Quindi attenzione, cosa seria.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Siamo a martedì
1: e sono le 19 di martedì.
2: Radio Number One Notizie.
3: Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: innamorati di questo brano di The Bausa, Magnetic, qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante che hanno deciso di fare dei quiz questa sera.
1: Un piccolo test.
0: Un piccolo test soprattutto, perché Vincenzo Schettini, lo sappiamo, è insomma, professore di fisica, molto famoso anche sui social, eccetera. Lui ha fatto una riflessione anche, spiegandola con la fisica, sul fatto che quando siamo in macchina, magari dopo una giornata di lavoro, preferiamo il finestrino abbassato oppure l'aria condizionata, tenendo presente però che si consuma di più con i finestrini abbassati oppure con l'aria condizionata.
1: Esatto, questa è un po' la domanda.
0: Sì, che poi lui ha spiegato naturalmente con tutta la fisica del caso. secondo voi,
1: Cosa conviene?
0: Cosa conviene di più tra tenere giù i finestrini e quindi far passare l'aria oppure accendere l'aria condizionata? Io voglio vedere domani cosa faremo quando moriremo di caldo.
1: Soprattutto se avete lasciato per 8 ore la macchina sotto
0: il
1: sole.
0: Sì, certo, sì, naturalmente. Sì, sì. E allora fateci sapere secondo voi dove si consuma di più.
1: 393-444-0444, ci sono gli One Republic.
0: E poi daremo la spiegazione.

0: Francesco Gabbani, balliamo il Summer Funk. Ma a proposito di summer e di caldo, vi abbiamo chiesto: in auto è meglio l'aria condizionata o i finestrini abbassati? Che cosa fa spendere di meno? Cosa consuma di meno? E insomma, ci avete risposto in tanti, siete un po' confusi in effetti, ma lo eravamo anche noi prima di scoprire tutta questa cosa. Molti però dicono i finestrini abbassati consumano più dell'aria condizionata.
1: Vabbè, allora, vediamo di dare una spiegazione, perché a lanciare questa cosa è stato Vincenzo Schettini, esperto di fisica. Lui l'ha spiegato anche con un video sui social, eccetera, eccetera. E lui dice: fisica, dal punto di vista della fisica, se abbassiamo i finestrini, l'aria entra dentro l'auto, creando una turbolenza interna che agisce come un vero e proprio freno. Quindi abbassando i finestrini aumenta la resistenza aerodinamica e questo costringe il motore a lavorare di più per mantenere la stessa velocità, con conseguente aumento dei consumi, ovviamente. Anche l'aria condizionata però ha un costo in termini di carburante, perché tu accendi l'aria condizionata, certo sei bello fresco, però questa richiede energia al motore per poter funzionare e per poterci rinfrescare.
0: Quindi cosa consuma di più, cosa consuma di meno?
1: Quindi a basse velocità l'impatto dei finestrini aperti è basso, okay. Quindi se vai piano e tieni il finestrino abbassato ci sta.
0: Vecchio col cappello.
1: Esatto.
0: Quella è la velocità, ok.
1: Ad alte velocità è conveniente tenere i finestrini chiusi e usare l'aria condizionata.
0: Perfetto.
1: Quindi o sei in città e vai come una lumaca e allora ok, altrimenti se devi viaggiare come viaggiamo più o meno tutti noi, alzi i finestrini, accendi l'aria condizionata, consumi, paghi e stai zitto.
0: E soprattutto stai zitto.
1: Stai zitto, esatto. È così che funziona. Sai che ci saremmo arrivati?
0: Sì, forse sì.
1: Sai che Schettini, Vincenzo, a noi lei piace, però la fisica che piace è anche questa, no?

0: Yes, and intanto ci sono ascoltatori che ci mandano le fotografie mentre proprio in tempo reale sono in macchina col finestrino giù.
1: Ok, se stai andando piano va bene.
0: Ok, ok. Schettini, il fisico, dice che se vai piano puoi anche lasciare i finestrini giù. Se vai forte, tira su tutto e accendi l'aria condizionata.
1: Esatto, ma c'è anche chi ci scrive: io vado in bicicletta, capelli al vento e l'aria condizionata muta, muta.
0: Brava, così è un grande risparmio di energie e di soldi soprattutto. Allora, intanto vediamo di dare delle segnalazioni che riguardano il traffico. Sulla tangenziale ovest di Milano, ad esempio, c'è un incidente tra Quinto De Stampi e Pavia Opera in direzione della 1, ma anche sulla 8, vero?
1: Sì, ci sono problemi perché c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano.
0: E tra poco parleremo di meteo, cosa ci aspetta domani. Danno tutti l'arrivo dell'apocalisse. Vabbè,
1: esatto, il caldone.
0: Staremo a vedere, insomma, anche cosa ci tocca.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
2: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One Meteo.
1: Sentiamo che tempo farà domani e ci colleghiamo con Trebi Meteo, dove c'è Nico Schiodetto. Ciao Nico.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
3: Allora arriva il caldone.
2: Sì, ecco. si inizia da domani ai nastri di partenza, la quarta intensa ondata di caldo di quest'estate pazzesca 2026 per quanto riguarda le temperature, con valori che specie nel weekend e in arrivo alla prossima settimana raggiungeranno in pianura padana anche locali punte di 39-40 gradi, quindi di nuovo forte intensa onda calda dappertutto, con temperature fino a 8-9 gradi oltre la media in alcune zone pianeggianti. Per quanto riguarda domani, giornata soleggiata, tutto il centro nord vedrà cielo sereno poco nuvoloso, solo domani sera in montagna, Alpi di nord-est, Alpi lombarde, qualche breve temporale di calore, ma appunto resta lì in pianura e anche al mare sole e temperature che rispetto a oggi già inizieranno ad aumentare, sentiremo più caldo.
1: Senti, ma fino a quando durerà questo caldo esagerato, insomma?
2: Guarda, di tanto in tanto qualche temporale di calore ci sarà sulle Alpi, ma saranno fenomeni che restano lì e non rinfrescanti, e dovremo fare i conti con questo grande caldo in pianura almeno direi fino al 5-6 di agosto, quindi almeno fino alla prima parte della prossima settimana.
3: Quindi se potete partire andatevene.
2: Esatto. Non so dove.
3: Il problema è questo, sì, non sì, si sì. sa bene dove.
1: Bisogna individuare sul mappamondo il posto più fresco che c'è, forse la nostra
2: cantina. In camera col climatizzatore.
3: Esatto. Grazie Nico Schiodetto, scaricate l'app di Trebi Meteo, buona serata.
2: Ciao, buona serata a voi.

0: Something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Questa è Radio Number One con le donne al volante, con Lily
2: e Agnese.
1: E prima stavamo parlando del fatto che Vincenzo Schettini, il fisico, dice che appunto se lasci i finestrini abbassati o accendi l'aria condizionata in macchina, cosa ti fa risparmiare di più? In realtà nessuna delle due. Cioè, però se abbassi i finestrini e vai ad una velocità moderata, va bene. Se invece decidi di andare ad una velocità normale, ti conviene alzare i finestrini e accendere l'aria condizionata.
2: Esatto, comunque correre in macchina,
1: esatto,
2: insomma, autostrada, quel che...
1: Ma sentite cosa dice.
3: A parte che i fisici sono considerati da sempre pazzi, perché quando ti lavori in fisica sei un pazzo furioso, spesso a Pisa. Chiunque usa la macchina sa che se tieni il finestrino leggermente abbassato, ovviamente non ci sono problemi. Se accendi l'aria condizionata c'è il compressore e nei tratti brevi non la devi accendere. E poi non dimentichiamo la ventola, quella lavora solo con la batteria, quindi al limite consumi la batteria e non avrai consumi esagerati. Banale. Ciao Mauro Lenzago.
2: Banale,
1: ciao
2: banale,
1: Mauro. Banale. E quindi anche il fisico Schettini è stato sistemato questa sera, grazie Mauro. Oppure si fa come Maurizio, braccio fuori dal finestrino.
2: E ci si abbronza.
1: E ci si abbronza.
2: Un braccio solo, ma ci si
1: sì.
2: abbronza.
1: Vabbè. Allora, vogliamo anche parlare di questi italiani, di noi italiani che siamo in fuga dal caldo, un po' perché ci mettono anche l'ansia, eh? Cioè questa cosa qui. Arriva il caldo.
2: Lo so,
1: e allora attenzione, perché sembra che ci sia uno switch,
2: un'inversione di tendenza,
1: perché le persone, sì è vero, scappano, tante amano il mare, scappano tutti al mare, ma un sacco di gente preferisce la montagna al mare.
2: Esatto, quest'anno le località alpine o anche appennini che sono un po' le regine dell'estate, specialmente Cortina e Courmayeur,
1: posti bellissimi. Però è vero, insomma, molti italiani stanno scegliendo la montagna. Io ho incontrato tre persone questa mattina, ho chiesto dove vai in vacanza, tutti più o meno in partenza. Ah, io volevo andare al mare ma vado in montagna.
2: Sì.
1: Ma dove vai? È in un posto dove costa un occhio, però
2: almeno è fresco,
1: però spero di trovare un po' di fresco. Poi tra l'altro si sono attrezzati tutti, perché tutti cercano il posto in montagna, sì, però ci deve essere la piscina.
2: Ah vabbè, ma sono dei signori,
1: la beauty farm,
2: certo.
1: Cioè queste cose, uno dice vabbè, guarda, sto via poco, però me la voglio godere.
2: Nessuno
1: capito?
2: Immalga a mungere le vacche alle 5 del mattino. Oh, fa fresco alle 5 del mattino, ma devi mettere la felpetta,
1: capito? Magari alle 6
2: maglioncino.
1: Ma voi dove andate in vacanza? Visto che questa è l'ultima settimana di Donne al Volante, poi anche noi, insomma, Agnese te ne vai, io resto qui, però
2: ma poi te ne vai anche tu.
1: Però
2: quindi,
1: c'è Summer
2: One,
1: eccetera, eccetera. Però voi dove ve ne andate in vacanza?
2: Mare, montagna, campagna, spazio, Marte.
1: Camper.
2: Si va.
4: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Live, l'onda dei Jungle qui su Radio Number One. Altro che onde, perché quest'anno gli italiani non vanno al mare, vanno in montagna a Ciapa Fresca, prendere un po' di fresco.
1: Sì, c'è questo effetto caldo, fuga dal caldo soprattutto. E la montagna, le prenotazioni in montagna sono aumentate rispetto all'estate scorsa del quasi 15%, non è poco, eh?
0: Non è poco,
1: si parla di 9 milioni di italiani che vanno appunto in montagna rispetto alle percentuali dello scorso anno.
0: Non solo Alpi, anche Appennini, ovviamente. Certo. Quindi tra le località più famose c'è Roccaraso, che è stato famoso un po' di tempo fa per un certo numero di persone che andavano lì in inverno. Ecco, anche in estate registra un pienone, perché sì, è una località fresca, in effetti.
1: Sì, poi parlavamo prima di Cortina, di Courmayeur, ma queste sono località che vengono comunque sempre prese di mira.
0: Esatto.
1: Ogni estate. Poi molti di voi ci scrivono: no, io sto a casa quest'anno. A casa perché manca la materia prima.
0: Gli skei mancano.
1: Vabbè, sentiamo.
2: Ragazze, io sto a Milano perché a Milano ad agosto si sta da Dio. Tutti vanno via e la città è fantastica. Poi quando tornano tutti io vado via quando gli altri tornano arrabbiati perché sono finite le vacanze. Un po' di fortuna ci vuole ogni tanto nella vita. Vedremo dove andremo. Intanto ad agosto Milano.
1: Agosto in città. Beh, c'è chi sceglie proprio di rimanere in città perché si viaggia benissimo, si sta benissimo.
3: Ciao, sono Giorgione 61 da Genova. Innanzitutto un saluto a tutti e complimenti perché siete una radio fantastica.
1: Grazie.
3: Volevo solo avvisarvi che in questi giorni, anche ieri, ci sono dei momenti che qua su Genova perdete il segnale.
1: Ah, ok, grazie per avercelo segnalato così in presa diretta. Segnaliamo subito ai nostri tecnici.
0: Comunque c'è anche Federico che lui in vacanza andrà a Londra, però adora la montagna, non vede l'ora di accompagnare sua mamma a Santa Caterina Valfurva. Alta montagna anche quella.
1: Beh, insomma, posticino niente male. Vabbè, insomma, sia che restiate a casa, sia che andate in vacanza, sia che scaricate l'app di Radio Number One, portateci sempre con voi anche a casa, perché no, insomma, guarda che si sta bene anche a casa, bello rilassato,
0: sì, col condizionatore. E i piedi in piscina, certo.
1: Vabbè, insomma, per chi ce l'ha,
0: i piedi nel catino,
1: sì, anche un catino va bene in certe condizioni. Arriva la grande musica, i grandi successi, state lì.
4: Le donne al volante
5: su Radio Number One. Le donne al volante.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: straordinaria di Michael Jackson, Remember the Time, da Dangerous, album uscito nel 1991. Tra l'altro questo è stato uno dei singoli di maggior successo nella carriera di Michael Jackson e anche di maggior successo tra quelli estratti dall'album. Insomma, veramente notevole, ma lui ha venduto sempre comunque tantissimo. Ogni suo disco è stato un grandissimo successo, davvero. Grandi canzoni qui a Radio Number One con le donne al volante. E visto che stanno arrivando anche fotografie di piscinette
1: piccoline sul balcone,
0: piccoline, versione mignon con bimbetti dentro, insomma, esatto. Non male, devo dire.
1: Beh, c'è anche qualcuno che, a proposito di ferie, c'è Laura che ci dice: io e mio marito lavoriamo nel settore turistico, ma fra 96 giorni stanno facendo il conto, eh? Andiamo in ferie, ma ci stiamo per 4 mesi.
0: Sti cavoli,
1: 4 mesi,
0: caspita, che bello.
1: È bellissimo,
0: bellissimo. Sì, fanno le stagioni, quindi,
1: esatto.
0: Lavorano tutta l'estate e poi d'inverno vanno, migrano,
1: brava.
0: Ah, che bello, Laura, goditela. Allora, parliamo un attimo di questo record che è stato registrato proprio domenica scorsa, domenica 26 luglio. L'Italia ha registrato il record assoluto di traffico aereo.
1: Pensate che solo nell'arco di tutta la giornata di domenica sono volati 8.446 aerei, appunto, in 24 ore, praticamente un movimento ogni 10 secondi. Ogni 10 secondi tu senti.
0: Partiva un aereo. E poi parlano di inquinamento.
1: Cavolo.
0: Poi siamo noi che inquiniamo con.
1: Un aereo,
0: con una motoretta.
1: No, esatto, con la motoretta, sì, però insomma
0: scarburata.
1: Un aereo ogni 10 secondi su tutto il territorio italiano
0: è davvero tanto e vuol dire che qualcuno vola, vuol dire che qualcuno va, insomma vuol dire che c'è richiesta, e c'è richiesta anche di bella musica, e infatti arriva Sombra.

0: con Love on Top qui su Radio Number One. Tutto il nostro love va a quei due.
1: Ah, io pensavo tutto il nostro top va, anche, va a loro.
0: Anche tutto
1: beh, due, un po' di love, un po' di top. Vabbè,
2: ok, poi ci emozioniamo, dai.
3: Dopo ci emozioniamo. Poi noi siamo qui. Non fa un po' troppo caldo, signor Gabro? Vedi?
0: No, scaldati?
3: No, no, perché adesso il signor Gabro ha suggerito di fare questo metodo Stanislavski, no? Come quelli che fanno gli attori, no? Sì. Che si preparano. Noi, siccome sappiamo che arriva caldo nei prossimi giorni, oggi siamo qui con il paltò di lana, il dolce vita, la sciarpa, perché ha detto così domani quando fa caldo ce lo togliamo e fa molto più fresco, hai capito?
0: Che consiglio!
2: È talmente impegnato che pensa a queste soluzioni.
1: Ma ci avete pensato anche?
3: No, no, ci ha pensato il signor Gabro, che fa anche delle imitazioni sui cappotti di lana. Lui fa tutto.
1: Fai un'imitazione del cappotto di lana?
2: Ma cosa vuol dire?
1: Vabbè, niente, siete inaffidabili, nemmeno l'imitazione del cappotto di lana.
0: Una cosa così semplice.
1: Che delusione, veramente. Va bene, noi salutiamo i ragazzi dell'Happy Hour che sono pronti a darvi dei
0: ottimi consigli,
1: perle di saggezza, veramente. Io torno questa sera, come al solito, alle 22 con Number One Classics, mi trascino praticamente, e ci risentiamo anche domani
0: alle 17.
1: Ma che bella questa cosa! Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera, state ascoltando Radio Number One, le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque è subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviate in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
3: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
2: E sulla scelta di Claudio Ranieri:
4: mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
2: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons Donzelli ai microfoni di Nicola Compagnone.
5: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
6: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
5: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle Banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One, Happy Hour.
7: Secondo lei chi sta cercando casa dei nostri colleghi che qui sul computer mi escono che c'è, mi vendono un sacco di case, non ho capito dove. Secondo me ci sono dei paesi che inventano dei nomi di fantasia, perché non possono esistere certi paesi.
8: Ah, quindi cercano nei paesini quelli nascosti?
7: Non lo so, perché escono dei nomi strani, ma esiste sulla cartina geografica. Vabbè, ma si fa così per dire e poi non lo diciamo più. Buonasera, benvenuti.
9: Lei è un
7: non avevo dubbi. Va bene, iniziamo così la serata.
8: Saluti quelli nascosti.
7: Non lo so, perché escono dei nomi strani, ma esiste sulla cartina geografica. Vabbè, ma si fa così per dire e poi non lo diciamo più. Buonasera, benvenuti.
9: Lei è un
7: non avevo dubbi, va bene.

0: Doc per il film che si intitolava Waiting to Excel, che appunto vedeva protagonista anche Winnie all'interno di questo films. E ovviamente, ahimè, purtroppo dopo la scomparsa della cantante ci fu un tributo da parte di Robin Tricky in versione R&B di questa canzone, proprio come cover e pubblicata come singolo promozionale in funzione di quello dell'accaduto, ahimè. Poi sicuramente questa canzone importantissima è rimasta nella mente di molti di noi per questo shup shup shubidoo che era carinissimo. Siete su Radio Number One, grazie anche agli amici che hanno messaggiato in questa serata per richiedere le loro canzoni, ma ahimè non ci abbiamo più degli spazi, signor Gabro, stasera.
1: Restate con noi, ascoltate insieme, esatto, a noi gli ultimi due.
0: Però attenzione, perché poi domani siamo ancora qua, attenzione.
1: Certo, non fino a venerdì.
0: Dai, non è che andiamo da un'altra parte, siamo qui ancora per le richieste musicali. Tra le altre cose, questa è l'ultima settimana ufficiale.
1: Vero.
0: Dell'Happy Hour, quindi poi dalla prossima cambiamo, andiamo in formato estivo e quindi cambieranno un po' le situazioni. Non ci avremo più il dedicato, però va bene uguale. L'importante è che ci sia della buona musica, come puntualmente accade qui su Radio Number One. Oh, attenzione!
1: Attenzione!
0: Ecco, bravo. Perché voi sapete che ormai c'è questa cosa che è un po' stanno pressando questa storia, no? E non si sa chi stia pressando esattamente, perché non si capisce se è una funzione solo ed esclusivamente di interessi da parte delle banche, di chi ha in mano il potere economico e la gestione dell'economia del soldo, o se poi effettivamente è una questione perché viene giustificata in molti casi, no, perché così tagliamo l'evasione fiscale del pianeta Terra e tutte queste cose qua. Stiamo parlando dell'euro digitale, no? Questa
1: sì,
0: moneta
1: dal 2027.
0: Esatto, che così stanno cercando di spingere questa situazione dal 2027, quindi tra non molto, perché non è che manchi molto, manca 6 mesi, per inserire questa situazione quasi forzata per l'obbligo dell'utilizzo di questa moneta digitale da parte di tutti i cittadini dell'Europa.
1: Sì, prossimo anno in via sperimentale, quindi il contante non sparirà, anche perché la monetina da un euro per il carrello serve.
0: Esatto, diciamo le cose come stanno. Però a parte quello, cioè, pare che ci sia un po' di trambusto, anche perché molti, pare che sia una buona percentuale che si stia accorgendo di questa situazione, dove comunque si stia vendendo questa cosa per una sicurezza, per così almeno poi diminuiremo le tasse e tutte queste leggende metropolitane, ma poi alla fine fondamentalmente, come al solito, è il giochino col trabocchetto, no? Poi ognuno c'ha i suoi punti di vista, però decisamente è una cosa che prima o poi arriverà, non, magari non sarà proprio domani, perché ci vorranno secondo me diverso cambio di generazioni, perché
1: sicuramente, certo,
0: perché ovviamente c'è un'abitudine, soprattutto le persone anziane che sono abituate a gestire le monetine per avere così potere d'acquisto, mettiamola così, no? Quelli che vanno ancora a prendere la pensione in posta, in banca, a ritirare, sì, prendono i contanti, pagano i contanti e via dicendo, è un costume. E mentre le nuove generazioni, che sono molto più abituate, vanno in giro col telefonino, con l'orologino, il ditino, il microchip e qualsiasi cosa per pagare, quelli un domani poi avranno il loro perché, però per il momento andiamo così, però non lo so.
1: Vediamo come andrà questo esperimento.
0: Ma sì, faremo degli esperimenti, non vogliamo sapere cosa ne pensiate, non è importante, va bene. Rihanna e Calvin

0: Gente che fumava bene o cosa?
1: Una bellissima canzone appena ascoltata su Radio Number One.
0: Ah niente, non penso al testo, cosa stava dicendo, no niente.
2: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: Che potrebbe essere un ping pong club, ci sarebbe anche il Berti. Berti, cosa ne dice se lei andasse al ping pong club, magari chiedo per un amico, no? Se ha del tempo libero.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto. Ah, mangia via.
0: Niente, ha pagato.
1: Ma guardi, ma non paga mai, è come peggio veramente. Sai quello che si dice sui genovesi? Ecco, il Berti è più tirchio di noi.
0: Esponenziale.
2: Ciao ragazzi, ecco. Beviamo domani.
0: Va bene.
1: A domani, che dire?
0: Niente, abbiamo qualcosa da aggiungere, no? Mark and Cremon, Serena Brancati.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. E attenzione, tra un attimo to fall in
1: un altro spazio del dedicato.
0: Se lo dicessi in tedesco.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
1: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
1: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
1: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
3: Ah, come? Io rimango in studio?
1: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
1: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number One,
2: c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: mio amico muratore, meglio pochi ma...
1: Dica lei, lo dica, dai, sentiamo.
0: Mattoni, dai.
2: Lei è un cretino.
1: Va meno male che c'è la barista, guardi, se no...
0: Niente, a quest'ora è così. Dobbiamo salutare Lorenzo e Toto che sono in viaggio di lavoro. Buona serata, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ma attenzione perché è il compleanno di Lorenzo. Stanno festeggiando in macchina. Adesso non si beve in macchina, però mi raccomando, perché no, non va bene.
2: Pago da bere.
0: Ma lei non paga da bere a nessuno. Il compleanno di Lorenzo pagherà Lorenzo, no?
2: Auguroni. Oh, mille di questi giorni.
0: Così va meglio.
1: Speriamo che la cena la offra l'azienda, dai, almeno stasera.
0: Chi può dirlo? Attenzione, qualcuno manda dei messaggi tipo: che livello stiamo raggiungendo stasera? Il QI è altissimo, è solo qui che è qui, è da nessun'altra parte.

Man at Work Overkill 1983, si discosta un po' da Down Under, che era incluso anche quello in cargo, che era l'album, secondo album in studio da parte di questo gruppo, però sicuramente una di quelle canzoni che è rimasta nella storia, anche con questa situazione malinconica, è rimasta anche all'interno di una serie televisiva. Infatti nella seconda stagione di Scrubs, se l'avete mai visto, Medici ai primi ferri, c'è presente un cameo di Colin Hay che esegue questa versione acustica alla chitarra del brano seduto su una sedia a rotelle. Carinissimo, va bene. Adesso invece c'è Harry Styles.

0: Magic Root, Radio Number One, ci hanno dato dei lazzaroni, signor Gabbro. Salutiamo Max e la Sami, gli amici di Milano che in questa serata mandano i messaggi. Ci salutiamo noi.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Niente, siamo qui, l'ultimo.
2: È arrivato anche stasera l'ultimo spazio del Dedicato. Però a proposito di grandi canzoni, quelle del passato, subito dopo di noi arriva Lilli dalle 22 fino alle 23 con il Number One Classics.
3: Mamma mia, con tutti i vinili che lei ha spolverato accuratamente in questa giornata.
2: Sì.
3: Lei è fantastica. Come spolvera lei i vinili, non li spolverà nessuno. Va bene, chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare Mario. Ciao Mario.

cambio di regime da parte di questa grande artista a livello mondiale in questa versione dance pop, anzi direi quasi elettropop di quel periodo, e tra l'altro fu una delle prime ad utilizzare il famoso autotune, quello che adesso usano tutti quanti, distorcono la voce, fanno quelle robe brutte perché qualcuno dice che non sanno cantare, ma io non lo voglio sapere, non è un mio problema, va bene. Jessie and the Spiral.

0: Sing Radio Number One.
1: Buona serata, buon lavoro, buona programmazione.
0: E cosa?
1: E da parte mia, ascolto costante vostro.
0: No, ciao, grazie.

0: Piega businessman,
1: donne, se, se no, se,
0: no, stiamo andando via, vero signor Gabro?
2: Torniamo domani dalle ore 20 fino alle 22, buona serata a tutti.
0: Vi lasciamo con Lilly, number one classic, spettacolare, vinili spolverati ufficialmente dal signor Gabro. Mi raccomando, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi. Ciao!
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui.

0: sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: L'estate di Radio Number One, di Number One Classics, è quella dove ci si raduna tutte le sere dalle 22 per ascoltare il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Benvenuti, io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e diamo subito spazio alla musica che abbiamo ballato negli anni 70. C'è Dan Hartman.
1: Number One.

Non solo Instant Replay del 1978, ma tanti altri successi come Relight My Fire, a cui sono seguite parecchie cover. Dan Hartman ci ha lasciati troppo presto, ma ha lasciato la sua traccia con la sua musica che abbiamo amato. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Sir Elton John, dopo aver completato un album di inediti, si mormora di un possibile suo ritorno sul palco in stile olografico, simile a quello degli ABBA, però lui lo farà a Las Vegas, sebbene abbia interrotto il tour tradizionale per i suoi problemi alla vista. Per ora ascoltiamolo con I Don't Wanna Go On With You Like That. Era il 1988.

nostro viaggio nella storia della musica ogni sera qui nel Number One Classics. Non può escludere i Queen. Nel 1991 usciva l'album Innuendo, da cui abbiamo ascoltato The Show Must Go On. 40 anni fa, nell'agosto del 1986, ci fu l'ultimo tour dei Queen e una mostra a Bologna documenta la straordinaria atmosfera di quei concerti. Se capitate alla Biblioteca della Musica di Bologna, entrate. La grande musica continua con Marvin Gaye.

0: Il New Romantic degli anni Ottanta, indimenticabile per chi ha vissuto quel periodo. Through the Barricades del 1983 è sicuramente uno dei brani più riconoscibili degli Spandau Ballet. C'è chi ancora oggi è in dubbio tra Spandau Ballet e Duran Duran. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One, Classics, 1960.

Anche questa sera Number One Classics vi regala un biglietto per i ricordi più belli, quelli della musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e i Police ci hanno riportati al 1979. Walking on the Moon, della serie Dimmi che stai facendo una canzone reggae senza dirmelo. Uno stile che hanno fatto proprio con grande maestria. E Sting, nel frattempo, continua il suo tour. Il 31 luglio tornerà in Italia, a Bassano del Grappa. Non ve lo perdete. Solo grande musica, anche con i Depeche Mode, Everything Counts, era il 1983.

Robbie Williams è atteso in Australia e Nuova Zelanda il prossimo novembre con un tour che ha fatto registrare il sold out ovunque. Millennium è la canzone che abbiamo scelto dal 1998. Se amate il reggae, nel number one classics c'è posto per tutti i gusti musicali. One Love, People Get Ready.

Radio Number One, dove vivi tu? Scarica la nostra app per non perderti anche la sera la musica che ha fatto da cornice agli anni più belli per chi li ha vissuti. 70, 80, 90. La musica che ha fatto la storia.

0: Buona serata, io scendo qui, mi fermo, ma domani riprenderemo il viaggio nelle grandi canzoni. Io sono Lilli e vi aspetto domani. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One. Talk about.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Sì, buonasera, buonasera.
3: Ma lo sa che santo è oggi?
2: Ma allora lasci stare Gabro, quello dopo. Mi dici invece per richiedere.
3: Allora, per richiedere l'oroscopo.
2: No, quello, per richiedere le canzoni del dedicato.
4: Non ci abbiamo più spazi.
2: Ma dai Berti, non è possibile.

0: Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Number

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.